0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Manila. Ora esatta.
16: Sono le 2:03.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao 9001, mi metteresti Non so che darei di Alan Sorrenti. Baci Artisha.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Amedeo da Quincinetto. Vorrei per piacere ascoltare Splash di Colapesce e di Martino. Non fosse possibile musica leggerissima.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti, siamo con la Pesce
1: e Di Martino.
0: Vi avvisiamo, eh?
1: Se non ascoltate Radio Manila, siete
0: game over
1: totali.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Gabriella. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Lucas. Ti volevo chiedere Loco Loco di Gordo e la dedico a tutti i lavoratori della notte.

Ciao Manila e ciao Manilosi, siamo Eric, Joan, Micaela e Mary. Ci faresti ascoltare l'estate addosso di Jovanotti? Grazie e buonanotte. La

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, siamo Stefano e Giada da Torino. Ci puoi mettere Click Boom di Rose Villan?
2: Ciao, sono Rose Villan e state ascoltando Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Saluto tutti i manilosi e auguro una buona notte a tutti. Roberto

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

0: Ciao, sono Pippo da Moncalieri. Ti volevo chiedere l'USAR di Kendrick Lamar. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Ci metti per favore Canto d'amore di Angelina Mango e Mengoni. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Mario da Nichelino. Sono al lavoro e se possibile vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Sting. Grazie e saluto tutti.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: Ciao Manila, sono Nico. Ti posso chiedere Hit the Wall di Gracie Abrams? Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao signorina 9001, sono Emilia da Asti. Vorrei ascoltare Talk to Me di Damiano David. Un abbraccio e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Buonanotte signorina Manila, sono Luigi da Rivalta. Anche stanotte a lavoro e vorrei richiedere Uber Lindy REM. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Rebecca e Francesca. Se possibile vogliamo sentire Ossessione di Samurai J.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tony. E ci fai ascoltare per favore Euforia di Annalisa? La dedico a tutti i miei colleghi e alle colleghe qui vicino a me.

0: Ciao, sono Chiara da Druento. Mi mettete Believe di Cher? Grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Jessica, Monica e Ambra. Siamo al lavoro e ti vorremmo richiedere una canzone di Karol G. Grazie e buon lavoro.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: più.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina 9001, sono Adriano da Torino. Vorrei ascoltare due di Raf e la vorrei dedicare ad una ragazza speciale. Grazie e buonanotte a tutti.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentina. Mi piacerebbe ascoltare Caramello di Ozuna. Grazie e buon lavoro.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: comico Tiny.
1: Buongiorno, sono Tiziano da Rivoli. Ti posso chiedere niente canzoni d'amore di Marracash e Federica Abbate? Grazie e saluto tutti i manilosi già svegli.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Loris. Con la mia squad di lavoro stiamo andando a drillarcela a Vercelli. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Gabry Ponte.
2: Ciao Radio Manila, sono Anita di Benevagena. Mi potessi far sentire Che ne sa nel 2000 di Gabry Ponte? Che non ascolta Radio Manila, che muove. Buon lavoro a tutti. Ciao. Anche voi da Radio Manila.

0: Let's go. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina, se non è ancora passato, mi fai sentire Eros Ramazzotti con Amarti è l'immenso per me. Altrimenti gli Spandau con Through the Barricades. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, buon riposo, buona giornata. Un saluto a tutti i manilosi, un bacio a Silvia, a Elsa, a Margherita, a Eleonora e Artesia. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco e a Walter Dinone. Chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Manila 2001, sempre, sempre con te.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Manila, buongiorno. Sono Kevin da Bra. Vorrei ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina. Per favore, questa mattina mi farete ascoltare Magari No di Tommaso Paradiso. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri come me. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter Di Sommariva, i panettieri di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.

0: Buongiorno signorina 9001, dopo tutta questa notte insieme, secondo me serve un ultimo pezzo per darci la carica per arrivare alle 6. Secondo me potrebbe andare bene Don't Stop Me Now dei Queen. Io sono Tony e te la chiedo per farla ascoltare a me e a tutti i miei colleghi. Chi non ascolta Radio Manila è come sempre un game over. E ti mando un grande saluto. Ciao, sono Tony.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta.
17: Sono le 5:05.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone? Grazie Anna da Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Margherita di Santena. Come stai? Tutto bene? Questa mattina per finire la nottata di lavoro, calda, caldissima, mi piacerebbe ascoltare la bomba di Ricky Martin. Quindi mi tiene svegli ancora queste due ore. Vi ringrazio, sono tutti manilosi, un bacio a Daniela, Lino e Canettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te e chi non ascolta Radio Manila è un primo verde.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ciao signorina, sono Sofia.
0: Ma c'hai solo...
1: Per favore mi faresti ascoltare 20 anni dei Maneskin? Grazie e buona giornata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila e buon giovedì a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è It's My Life di Bon Jovi. Grazie Laura Dioleggio.
2: Questo è Rock.

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola e parate questa mattina, se possibile, piacerebbe ascoltare l'Eagle, una canzone dell'Eagle, a tuo piacere, ti ringrazio, saluto tutti i manilosi d'ascolto, in particolare Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, i panettieri di Nonna e Walter e Walter di San Maria Bosco, e chi non ascolta Radio Manila, e Game On.

0: Ciao Radio Manila, per favore vorrei ascoltare Loco Loco. Grazie mille e buona giornata da Giorgia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, sono Alessandro da Torino. Volevo mettere la canzone di Pupo su di noi e ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Maria, l'unica che ce ne suona sempre. Per noi per te, eccoci qua. Salutiamo tutti quanti, augurando il buon giovedì a tutti, un buon caldo a tutti i nostri carissimi colleghi panettieri, tenete duro. E niente, salutiamo Daniela da Saluzzo, Vita Margherita Grande Trumbo, Disco Volante, Nino il Panatè, Gianni Pantetta Magnola, Fatto Maria Bosco, Marco Pasticcer di Cadelli, il Patataro di Torino. Salutiamo tutti quanti malilosi e volevamo chiederti la canzone di
1: Macarena.
0: Macarena, che si balla.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, qui Mario Dolce Idea on the road. Questa mattina volevo sentire, se fosse possibile, la canzone di Sal Da Vinci, Poesia. Un saluto a tutti i manilosi, un saluto ai miei colleghi che come me sono sulla strada, e ricordatevi sempre che chi non ascolta Radio Manila è game over. Radio Manila sempre accesa!
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e come ogni mattina vi lascio in compagnia di Alice D'Amico. Augurando a tutti un buon giovedì vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, non perdiamo le nostre Liguri. Infuocati ragazzi, la giornata di ieri pazzesca, fatemi sapere com'era stata da voi ieri. Oggi dovrebbe andare un po' meglio, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica che

0: Le Jess Glynn, bella su maniera, bella carica, mi ricorda tanti anni fa, ecco, sono dei momenti ben precisi, ogni canzone sapete che vi ricorda qualcosa, vero? Ci sono dei momenti. Allora iniziamo con la Manina Box, in questo caso Breakfast, andiamo col primo messaggio, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi.
0: Buongiorno.
1: Alice, come sempre fai tu, vi auguro buona giornata, chi non ascolta Radio Manila, game over, baci baci, Stella.
0: Ciao Stella, l'hai già riconosciuta la canzone che è partita in sottofondo mentre c'era il tuo messaggio?

Desire, ma non ci fermiamo. Io sento altre chitarre arrivare, mi sbaglio? No, non mi sbaglio. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Wonderwall degli Oasis. Grazie, una buona giornata. Chi ne ascolta deve venire, Game Over. I fans stanno impazzendo per questo tour, mini tour che stanno facendo della reunion. Questa è Wonderwall.

0: posso ancora dirlo. Ah, non si può più dire? Come non si può più dire? Non posso più dire adoro. Ah, si può ancora dire adoro. Wonderwall Oasis, su Radio Mania, 338 50 38 908. Abbiamo chi?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa Ciao. Mattina mi fai ascoltare e dedicare alle sorelle Medulla l'ultima di Mengoni con Sara Toscano. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon caldo a tutti. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, ma potrebbe essere Angelina Mango? Oppure deve ancora uscire? Ma vediamo, magari esce domani il nuovo singolo di Marco Mengoni insieme a Sara Toscano. Per adesso abbiamo Canto d'amore, Canto d'amore, quello con Angelina Mango. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Era questa Giulia Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Vabbè, ieri è stata una giornata molto particolare, perché oltre al caldo consueto di questi giorni si è unito pure il vento di Fön nel nostro Piemonte, quindi veramente una giornata pazzesca. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Non dovrei, non dovresti di Francesco Renga e Giusy Ferreri. Grazie mille, chi ne ascolta Radio Manila è game over. Ne approfitto per salutare le manilosi, i manilosi che già sono collegati anche al nostro streaming. Bravissimi, bravissimi.

0: Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga, Giusy Ferreri insieme. Allora, abbiamo chi? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Maglilodi, sono nonno Gianfranco di Cilavigna. Questa mattina mi potresti far ascoltare per favore un nuovo singolo di venerdì scorso, magari che non abbiamo ancora ascoltato. Ti ringrazio, una buona giornata a tutti. E dalla Lombardia che non ascolta Radio Maniera, Game Over!
0: Ciao, ciao, nonno Gian. Allora, solo tre ne erano rimasti non suonati. Uno di quelli è quello che ascolteremo adesso, quello di Viola Valentino, Un po' di me.

0: sì.
1: Il nuovo singolo di Viola Valentino, Un po' di me, uscito venerdì scorso. Ci siamo, domani è la giornata di noi singoli. Ho sbirciato, perché ce ne sono alcuni che arrivano proprio all'ultimo, alcuni sono già arrivati. Ci sono delle cose interessanti, delle uscite interessanti per domani. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Stamattina volevo chiederti se mettessi il cielo in una stanza di Salmo. Ah, vedi, torniamo a canzoni di qualche anno fa. Auguro a tutti i manilosi mattinieri belli come te un buon giovedì gnocchi. Chi lo ascolta da me e muovere che ti vuole un bacino da Bettino innamorato. Ciao Bettino, un abbraccio. Salmo con

0: C'è una stanza, Salmo e Stasia insieme. Sono già le 6.32. Chi c'è?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone del Bolo, Grande Amore. La dedico a tutti i nonnini della casa di riposo Il Porto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao carissimo, carissimo Alice, buona giornata, un bacio.
0: Ciao, un bacio Monica e anche a tutti insomma coloro a cui è dedicato la canzone il grande amore del Volo, che arriva tra poco da cantare a squarciagola.
2: Manila Box, estate con noi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Bamba, mamma bambina, adesso abbiamo una canzone bellissima che non ascoltavamo da tantissimo grazie alla richiesta di Fabio e Roberta, che vogliono ascoltare Buddies di Robbie Williams. Ciao, un abbraccio, baci a voi, 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: Robbie Williams, Barry's, l'abbiamo appena ascoltata, bellissima. Mamma mia, sono già le 6.45. Vola il tempo, avanti.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilosi. Qua è Gigi il camionaro. Stamattina in macchina, sì Alice. Arrivo dalla notte. Questa settimana siamo come i pipistrelli. E stamattina ho finito un attimo prima, ho detto richiedo una bella canzoncina, Titanium, cosa ne pensi? Mando un saluto a tutti, a Cristina da Torino che è a Genova, a Giacomo da Peveragno, a Lollo e chi non ascolta Radio Manila, Game Off.
0: Vabbè, se avete il cubo portatile dispiegato davanti a voi va benissimo. Ciao Gigi.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Caterina, ma devi che con sia su Radio Maniglia, sono già le 6.50 a volo il tempo, sentiamo due audiomessaggi, poi mi sa che la signorina sceglie quale canzone mandare, sì.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, ma c'è di settimo, stamattina volevo ascoltare la canzone di Vasco Rossi, L'amore, l'amore, e dedicarla a tutti i manilosi che non ascolta Radio Maniglia e Game Over.
0: Ciao Lele, un abbraccio, poi chi abbiamo?
2: Buongiornissimo Super Alice, questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare la compagnia del mitico Vasco e saluto la Robertina della Capra con gli stivali di Revoera di Boves. E niente, chi non ascolta Radio Maniglia Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, un abbraccio anche a te, la signorina ha scelto, vai in ordine cronologico, va bene, l'amore, l'amore, Vasco.

0: Senti qua, che solo, mannaggia.
1: Ciao caro Alex, buongiorno. Cosa ne diresti? Abba, super troupe. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi. Un bacio a Cristina di Torino, le ragazze del gruppo, Stordita 71 a Stella.
2: Io ascolto Radio Manina.
1: Un saluto a tutte Radio le mie Manina. Amiche, tutti i manilosi, eccetera, eccetera. Chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Super Trooper, gli Hub in chiusura praticamente della prima ora del Manila Box Breakfast. Ciao Alice, sono Lucia da Busto Arsizio. Ciao Lucia, mi fai sentire Titi Me Pregunto di Bad Bunny per darci un po' di carica? Grazie, buona giornata. Ma certamente, ti mando un abbraccio. Buongiorno Manilosi, sono Lella di Borgomanero. Oggi volevo ascoltare se possibile Phil Collins con In The Air Tonight e dedicarla a tutto a mio marito Stefano e a mia sorella Lori. E augurare a tutti buona giornata e buon caldo. Non vedo l'ora che la temperatura scenda almeno di 10 gradi. Basta! Ciao Manilosi, buona giornata a tutti. Ricordo che chi ascolta di me è Game Over. Va bene, andiamo prima con Bad Bunny, e poi cambia l'ora e all'inizio della seconda ora arriva Phil Collins. Non male, eh? 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Ehi, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Manila Box Breakfast.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7:04.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Brividi con Phil Collins in the air tonight, tutti aspettiamo quel momento lì, il momento della rullata. Seconda ora del Manila Box Breakfast, buongiorno malinosi, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina come questa di Emanuela.
1: Buongiorno a tutti, Radio Manila, sono Emanuela di Settimo. Volevo dedicare alla mia amica Romance Buon vento di Giovannotti. Un saluto a tutti, buon caldo a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio!
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: È un po' di te-

0: Vento su Radio Vanilla. Abbiamo la nostra Vale?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra. Ieri quando sono risalita in macchina c'erano ben 37 gradi.
0: Però in compenso
1: c'era una bella canzone che ha messo Davis che non conoscevo. Me la potresti far riascoltare? Si intitola Candy di Paolo Nutini. Che bella voce che ha questo cantante. Ciao Alice, grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Vanilla, game over. Ciao.
0: Ciao Vale, pensa che a Pianezza abbiamo toccato i 37,6 gradi ieri.
2: Ciao, sono la Rosy di Biella.
0: Ciao.
2: Mi potresti fare ascoltare la canzone I Romantici e dedicarla al mio figliuolo Alessio che oggi compie 23 anni? Grazie, un abbraccio. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio a voi, tanti auguri.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Divani
3: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac! Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
10: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
9: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box, con Alice D'Amico.

0: chi, no? Dico, chi è che ha bisogno di carica? Ma è pure in vacanza, ha bisogno di carica? Beh, effettivamente, però è sempre con noi, eh.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina. Stamattina sono riuscita a svegliarmi in tempo per mandarti un messaggio. Volevo ascoltare il liquido con narcotico e stamattina ho bisogno della ricarica. E la dedico a Gigi, a Daniela, a Giacomo, a tutti i manilosi in ascolto e a te, che in questi giorni di vacanza comunque te e i tuoi colleghi mi fate tanta tanta compagnia. E volevo augurare a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila e Dimo per un bacione. Ciao!
0: Bello sapere che anche in vacanza siamo con voi.

0: Vanilla Box. E state con noi.
1: Spot. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Mika con Relax, Take It Easy. Chi l'ha richiesta questa canzone? Chi devo salutare? Devo salutare Chiara. Chiara da Alpignano. Ciao Alice, sono Chiara da Alpignano, sono al lavoro, posso richiederti Relax, Take It Easy di Mika, grazie. Poi mi chiede anche di salutare ci puoi salutare, siamo della Cultraro. Beh, un abbraccio a tutti voi, peraltro Alpignano, la nostra...

0: Stavo dicendo, Billy Moore, Up and Down, chi l'ha richiesta? Ciao, cioè, Radamina, sono Bettina, sto facendo la mia corsetta prima di andare a lavoro. Mi faresti sentire Up and Down di Billy Moore? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Audio messaggio? Sentiamo.
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi. Scusa la voce, ma concerto di Ernia e voce saltata. Ascolta, visto che hai detto non già, che ne sono rimasti tre, uno l'abbiamo ascoltato, facci sentire uno degli altri due. E un buon giovedì a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao, nuovo singolo. Fabio Mason, Robbie Groove e Fulvio Lopes. Clarao da Lua. Sì, sì, è quello.

0: brano è Clara Odalua, Fabio Mason, Robbie Groove and Fulvia Lopes. Questo è il nuovo singolo su Radio Manila, uno di quelli che non era ancora stato ascoltato da venerdì scorso. 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristi e con questo bel freschetto sto facendo la mia solita camminata mattutina. Volevo chiederti per favore se puoi mettere l'ultima canzone di Shakira, quella dei mondiali, e la voglio dedicare a mio marito Claudio e mia figlia Alice. Un bacio a tutti, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao ciao da Cristi.
0: Dai dai.

0: Aida è la versione però remix di Clean Bandit, vero? Avanti! Chi c'è? Chi c'è? Avanti!
1: Ciao, Radio Manino, siamo i testimoni di Jonathan! Eh sì, dai, siamo pronti per un'estate piena di musica, concerti e bellezza in generale. E ragazzi, ci piacerebbe una bella canzone dei CDC da dedicare a tutti i rocker in ascolto. E chi non ascolta Radio Manino è game over!
0: Ciao Jonathan, in arrivo Money Talks.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 11 49.
9: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

con Money Talks. Anche questa mattina gli ACDC sono venuti a trovarci. Bene, 338 50 38 908. Ciao, sono Laura. Metti infinito di Raff o Iris di Biagio Antonacci. Così, in qualsiasi caso, facciamo un tuffo nel passato. Grazie mille, buona giornata a tutti. Chi lo ascolta Radio Manila, Game Over. No, ma noi andiamo con la canzone di Raff. È un momento

Con infinito. Ciao Radio Maniere, sono Roberta di Torino. Volevo salutare Roberta, mia nipote, mia figlioccia, augurarle una pronta guarigione, che si rimetta presto, e vorrei dirle, dedicare una canzone di Achille Lauro, grazie, che ascolta Radio Maniere, Game Over. Quella abbiamo scelto? Ah, questa? Stupidi ragazzi, Achille Lauro.

0: Stupidi ragazzi, chi le laurea in chiusura della seconda ora. Adesso leggiamo il messaggio per la canzone con la quale inizieremo la terza ora del Manila Box Breakfast questa mattina. Ciao Radio Manila, sono Elisa, sto andando al mare con mia mamma e vorremmo dedicarci Ma che idea dei Bunker 44, se fosse disponibile un'altra canzone dei Bunker 44. No, se vuoi ascoltiamo Ma che idea, che arriva tra poco dopo le prime news della giornata. Buon mare!
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 8:01.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni sempre agli alleati sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui sul filo del paradosso il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
7: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
7: Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Rapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi.

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Chi abbiamo? Facciamo entrare, avanti.
1: Ete?
2: Ciao Red Manila, ciao Wallis, sono Bruno. E niente, si è tornato al lavoro dopo il gigante concerto di Tor Vergata di Ultimo, e appunto volevo chiedere se era possibile o l'eternità di Ultimo e Fabrizio Moro, oppure qualsiasi canzone di Ultimo, Pianeti, Bella Davvero, quella che vuoi tu. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Andiamo allora con Fabrizio Moro e Ultimo insieme.

vicino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Fabrizio Moro è ultimo con l'eternità tra parentesi mio quartiere. Chi abbiamo? Avanti.
1: Rosario Agivoletto, ti volevo dire se mettevi Crimina di Baby Gang e Alfa. 36 gradi, guarda qua quanti ce n'erano ieri Agivoletto. Ciao, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Adesso vado a vedere, intanto Baby Gang è l'Alfa Omega Roberto Ferrante, Criminal.

0: è una di quelle canzoni che fa ta-ta-ta-ta-ta, vero? Baby Gang, l'Alfa Omega, Roberto Ferrante, Criminal, Ara Magnana. Abbiamo messaggio giunto al 338-50-38-908? Sì, ciao Alice, siamo Ivano e Daniele da Carmagnola. Questa mattina vorremmo ascoltare Toro Loco di Piero Pelù per darci un po' la carica, ma soprattutto svegliarci. Un saluto a tutti, chi lo ascolta Radio Manila, Game Over, ciao ragazzi!
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: ma la follia del Manila Box Breakfast ogni tanto.
1: Lavoratori, buongiorno. Ciao Giambi.
0: Vabbè, il nostro Cornel, che così dopo sei mesi si fa risentire. Buongiorno Alice, buon giovedì. Vorrei stamattina ascoltare poesie di Sal Da Vinci, che mi dà una carica per affrontare questa giornata. Grazie mille, un bacione. Sabina, ciao Sabina, la cantiamo a squarciagola, mentre vi ricordo il 338 50 38 908.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: richiesto Hey That I Made You Love Me, Ariana Grande. Dovrebbe essere Luigi, giusto, che salutiamo. Voleva ascoltare questa canzone. Messaggi lunghissimi mi stanno arrivando, tipo questo: Partenope, Branca Leone, The Colors, chiede ascoltare De Venila e Game Over. Branca Leone, brancale tra poco.
1: Manila Boss, estate con noi.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Vi invitiamo a guidare con prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Baveno in entrambe le direzioni. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Merkin Cremont con Sandra Brancale, The Colors. Parte Neope su Radio Manila. Un altro messaggio lunghissimo. Ciao Radio Manila, puoi mettere porno delle bambole di pezza se possibile? Grazie mille, buona giornata. Alice. Ciao Alice, ma certo che è possibile. Porno!

Porno, l'ultimo singolo. Ciao da venire, sono Gabriella. Vorrei ascoltare la canzone di Adam Lambert, What I Want For Me. Grazie mille. Chi non ascolta le manile, game over. Saluto tutte le manilose e tutti i manilosi che magari ci stanno ascoltando dal luogo di villeggiatura tramite la nostra app. Bravissime, bravissimi.

Bellissima, cantata a squarciagola. Ciao Alice, stamattina c'è un po' di venticello fresco a Beinasco, finché dura è un po' più fresco. Vorrei ascoltare Ali di Rama, oppure non fosse possibile Cenere di Lazza, che non ascolta meglio un po' Game Over. Sono Linda, ti mando un saluto grande e tu mi saluti come sai fare tu. Ciao. Allora io ti mando un bacio sulla fronte o sulla testa? Eh no, un bacio sulla fronte ci vuole, eh? 338 50 38 908, questa è Lazza con Cenere. Torniamo nel Dufritti 20.

0: con Cenere su Radio Manila, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Sì, parlo con la Zid.
0: Ma ancora?
1: Senta, ho appena visto su Alice, www.alice.on.the.air, il video infuocato dell'uomo Toccia. Senta, è vero se mettiamo le bistecche sui suoi bicipiti si cuociono subito? E nel mentre mi fa ascoltare quelli che si chiamano Ace. Bacio a tutti e buon caldo a tutti. Caldo.
0: È caldissimo, è Ace of Base, ma quale? Faccio io? Va bene, faccio io. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
10: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ma non per il caldo, mi sciolgo per i miei mini manilosi, ragazzi. Ace of Base, Cruel Summer, questa abbiamo scelto per il nostro Diego. Avanti, chi c'è?
1: Ciao, sono Noemi e sto andando in Trentino con la mia famiglia.
0: Che bello!
1: Ho 6 anni e vorrei ascoltare Maschio di Annalisa. E chi non ascolta Radio Marina
2: è un super game over!
0: Ah, ma c'era il corretto di famiglia, che bello! Un bacio dall'alto sulla testa, fatemi sapere se è arrivato.

0: o vacanze in Trentino, eh? Bravi, bravi, bravi, complimenti. Prendete anche un po' di freschetto se andate su, su, su. Avanti, l'ultima, dai, dai.
1: Buongiorno Alice, buon giovedì. Caldino, mamma mia, stanotte si è sudata anche l'acqua del battesimo. Accidenti, che caldo. Senti, per rinfrescarci un po', metti qualcosa di Billy Idol questa mattina, dai, che mi piace, mi rinfresca l'anima. Lascio a te la scelta, logicamente. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata sudata a tutti i malilosi, e chi non ascolta Radio Vanilla Game Over. Ciao ciao.
0: Beh, un classico, lui, che so che piace anche la mia colleghissima.

0: Eyes Without a Face, il grande successo del 1903, ragazzi, sembra ieri, eh.
1: Mamma, che pezzo. Che pezzo mi metti, ragazzi. Mamma mia, storia.
0: Ricordo la sensazione che oggi è difficile provare.
1: Sì.
0: Quando sentivi questa canzone nei bar.
1: Mamma mia.
0: Jukebox, tu eri piccolina, non te lo puoi
1: ricordare. Però, certo.
0: E quindi, magari è una sensazione strana.
1: Sì, sì, sì, ma ho presente come quando partiva quel pezzo pazzesco, devastante, che poi veramente ha fatto la storia. Quell'emozione, quel risucchio dentro, perché sapevi che erano pezzi, non lo so. Non so se esistono ancora, se esisteranno ancora queste cose.
0: Non lo so, però era molto, era, come posso dirti, c'era un calore particolare,
1: sì.
0: Perché la musica o l'ascoltavi nelle prime radio,
1: è vero,
0: o avevi comprato il disco, ma era, no, non c'era la diffusione che abbiamo oggi.
1: Ma assolutamente,
0: musica, no?
1: Quindi ti emozionavi tantissimo se per caso a fortuna ti usciva la canzone che piaceva a te. Quella canzone
0: era
1: che
0: un momento magico,
1: sì,
0: in cui molte emozioni si riunivano.
1: Vero, vero.
0: Di più persone insieme, era
1: sì?
0: Una cosa strana, sì.
1: Verissimo. Bello.
0: Vabbè, dopo questo io posso andare, mi sbatteranno fuori, ma che cosa stai dicendo?
1: Ma no, è vero, è vero. Ma ascolta, ma giusto un accenno di che morto dobbiamo morire oggi, visto
0: no, no,
1: che
0: No, ma no.
1: Ascolta, hanno detto che si abbassavano oggi,
0: sì.
1: Eh?
0: Vabbè, allora mi stai chiedendo qualcosa. Tu mi stai chiedendo qualcosa.
1: Sì, non lo pretendo. Ti prego,
0: sei
1: dimmelo.
0: Sei pronta?
1: Dimmelo,
0: allora,
1: sì,
0: oggi
1: dai. Oggi sì?
0: Sono a te. No, allora, facciamo una premessa.
1: Sì.
0: Io ieri ho guardato la temperatura real time, cioè live.
1: Sì, sì.
0: Qui da me, io sai che io abito a Pianezza.
1: Sì, sì.
0: Esco di casa, trovo il primo termometro e leggo 37.8.
1: Ok.
0: Oggi mi dà come massima 34.3.
1: 34.3, vabbè,
0: yes.
1: Dai, io ieri in macchina 42, poi
0: vabbè,
1: mentre viaggiavo
0: macchina,
1: 40,
0: no.
1: Mentre viaggiavo 40 però, 39.40, cioè non è che mettevo il condizionatore a palla, dicevo ma cacchio, ma quando scende sotto almeno
0: allora
1: i 38?
0: Sai che io ho vissuto in Africa?
1: Sì, sì.
0: Ti assicuro che ieri mi sembrava di essere in Africa.
1: In Africa, assolutamente, sì.
0: Però
1: sì.
0: Ieri c'è stata una concomitanza di cose, cioè c'è questo caldo che comunque, peraltro, come ripeto e sottolineo,
1: sì,
0: non è umido però.
1: No, è bello secco, almeno
0: non
1: quello.
0: Non c'è umidità.
1: Sì, è vero.
0: Ieri però si è aggiunto il vento di Fönn nella nostra regione.
1: Di Fönn, che è quella roba che ti taglia proprio le gambe.
0: Ecco
1: che...
0: perché si è alzata così,
1: sì.
0: E nonostante l'aria se crepa.
1: Sì, capisci.
0: È così. Era
1: però
0: molto strano
1: oggi
0: ieri.
1: Niente
0: oggi
1: fun,
0: no.
1: Il fun
0: oggi
1: no.
0: Il fun non c'è, quindi temperatura
1: bene.
0: Come gli altri giorni, intorno ai 34 gradi, è così ragazze.
1: Va bene.
0: Questo luglio è
1: accettiamo,
0: così.
1: Prendiamo, andiamo avanti.
0: Vado.
1: Yes.
0: Mi tuffo nell'acqua che ormai non c'è neanche più l'acqua fredda, io
1: no,
0: non so cosa tua.
1: Certo, c'è 40 gradi l'acqua, 39, 38, 40 gradi.
0: Ma puoi fare la doccia tranquillamente aprendo solo l'acqua fredda che non è più fredda.
1: Che non è più fredda, certo, non esiste più l'acqua fredda. Beh, che bello.
0: Non esiste più l'acqua fredda. L'abbiamo giunta alla. Non esiste più la mezza stagione.
1: La mezza stagione, certo.
0: Domani.
1: Ovvio.
0: Ciao.
1: A domani. Ciao.
2: Radio Manila. Estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Manila.
6: ora esatta.
7: Sono le 9:07.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche 2 ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

People Watching apre ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno manilose e manilosi, buongiorno, come va? Come state? Siamo sopravvissuti alla giornata di ieri, è già una gran cosa, credetemi, sopravvivere alla giornata di ieri, dai, alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo qui, c'è la musica, ci siete voi, ci siamo noi, insomma, tenervi compagnia. Allora, vi ricordo che siete i protagonisti assoluti, io arrivo, roccheggio un pochetto, arriva la Mucchi, roccheggia, si sta insieme fino a mezzogiorno, come ogni giorno, e poi ci siete voi al 338 50 38 908, unici, inimitabili protagonisti qui su Radio Manila, e io vado a girare la ruota, lo sapete, anzi giriamola un bel po', così fa tanta aria. Buongiorno Radio Manila, siamo già da Sofia Vittorio da Peccati di Gola di Poerino. Volevamo richiedervi una canzone di Vasco Rossi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora io vado sempre un po' indietro nel tempo, sempre con il benestare della signorina, quelle che ho vissuto in particolare io, perché le vorrei cantare a squarciagola con voi, in particolare questa del 1993, Occhi Blu.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Michelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Loreen su Radio Manila con Euphoria, ce la siamo ascoltata insieme, sono le 9:22, siete con Roberta Mucchi, saremo insieme fino a mezzogiorno. Vi ricordo le nostre pagine sui social, mi raccomando seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e mi raccomando scaricate l'app di Radio Manila, soprattutto adesso che è tempo di vacanza, così ci potrete portare sempre con voi. Allora, siete già tantissimi e io vado avanti bella spedita. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo l'oratorio salesiano Giovannino Bosco di Castelnuovo Don Bosco, stiamo andando in piscina con il mitico autista Christian, ci potete mettere per favore Buon Vento di Giovanotti Alfa? Grazie mille,
0: ciao.
1: Ascolta Radio Manila e game over.
0: Ma ciao tesori belli, divertitevi in piscina, Giovanotti ed Alfa arrivano tutti per voi.

0: Giova e Alfa, dai, buon vento, bella, bella questa, bello immaginare voi che ve ne andate in piscina, cantate a squarciagola le canzoni, spensierati, bello, sono felice. Ciao Radio Manila, sono Sharon da Cirie, vi ascolto sempre, mentre sono a casa potreste mettere la canzone romantica di Ultimo, la dedico al mio ragazzo Lorenzo che lavora da Tech Look e mi sostiene sempre, un bacione, allora arriva Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti allo svincolo in ingresso di Novara Est verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila.
1: Ciao.
0: Pronto?
1: Mucchi, ben arrivata. Sono
0: Eccola.
1: Stella.
0: Ciao Stella.
1: Mucchi, stamattina volevo dedicarti una canzone, ma una che piace a te, quindi scegli tu o associami a qualche altro maniloso. Ti auguro una buona giornata a te, manilosi. Fa tanto caldo, Mucchi.
0: Sì.
1: Stanotte almeno io.
0: Sì, da
1: non
0: schiattare,
1: ho
0: figurati. Chi lo dici?
1: Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci baci, ciao Mucchi.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, ci siamo ascoltate questa bellissima canzone Over My Shoulder, che mi sa di mare, quindi spero che abbia trasmesso le stesse vibes anche a voi.
2: Ciao,
0: pronto?
2: Bella Roby, come stai? Siamo Roberta e
0: Tutto
2: Maya.
0: Bene,
2: da
0: ciao.
2: Siamo andate a fare il giro e
0: brave.
2: C'era leggermente un po' d'arietta all'ombra, Roby, ma si soffoca già. Adesso siamo in casa, cerchiamo di stare all'ombra.
0: Brave, mi raccomando.
2: E ci piacerebbe ascoltare una canzone di Cremonini. O vieni a vedere perché, oppure scegli tu, Roby, tanto sono tutte fantastiche.
0: Su questa
2: e
0: ragione.
2: Sempre la dedico prima a te e poi a tutti i manilosi. E
0: grazie.
2: Niente, facciamoci forza per un'altra giornata con qualche grado in meno.
0: Speriamo.
2: Capito.
0: Sì.
2: Dai, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Roby, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, mi raccomando, riguardatevi da questo caldo se potete. Cesare Cremonini arriva dal 2018 con Kashmir Kashmir.

quanti lo fanno, cercano il diavolo negli occhi degli altri, eh? Qua si parla veramente di fenomeni come il razzismo, ma anche nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano c'è sempre qualcuno che deve vedere il marcio delle cose. Vi sembra vero? Tante volte capita, anche quando magari non c'è, invece c'è qualcuno che si ostina ad averlo. Allora, buongiorno cara Mucchi, oggi morirò. E quest'anno niente mare. In foto ecco il mio mare, ecco, quindi c'è un cartonato praticamente. Meglio prenderla su ridere, ma dai, sì, dai, ridiamoci sopra, no, dai, non moriremo. Basta veramente usare delle accortezze per questo caldo. Vanno usate assolutamente le accortezze, ma ce la possiamo fare. Dai, potresti mettermi in Messi di Lola Young. Grazie, buona giornata a tutti, Sabrina. Dai, Sabri, che arriva questa bellissima canzone di Lola Young, tutta per te.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
6: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
6: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake su Radio Manila. Sono quasi le 10, già quasi un'ora se n'è andata così, ascoltando musica, bevendo caffè come se non ci fosse un domani, possibilmente shakerato fresco, fresco perché fa calduccio. Pronto?
1: Ciao Robertina, sono Roby da Asti.
0: Ciao.
1: È vero, avete ragione tu, Alice, l'acqua della piscina, noi abbiamo una
0: un brodo.
1: Piscina in giardino, non grandissima. Ma
0: beh,
1: non si
0: però
1: può andare perché è talmente caldo, cioè non ha senso andare a fare.
0: Ma sì, è terribile.
1: La sauna dentro l'acqua, assurdo,
0: vero,
1: quest'anno,
0: vero,
1: veramente. Però vabbè, pazienza, cioè, teniamo quello che viene.
0: Eh sì.
1: Volevo sentire
0: bisogna
1: una canzone di Achille Lauro. Una qualsiasi, tanto mi piacciono tutte. E vi auguro a tutti una buona giornata.
0: Grazie, anche a te.
1: State al fresco se potete.
0: Brava.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci, Roby.
0: Ciao, dai, teniamo duro. Arriva Achille Lauro con Amor.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

0: Amor, Achille Lauro su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Muki, sono Gaietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Smooth Criminal, altrimenti Billie Jean. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora un super classicone targato 1988, Michael Jackson, arriva Smooth Criminal.

0: sempre.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila, sei un game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 10.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniela Baldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

di Céline, sua figlia, che dice l'occhito, bello bello. Allora andiamo avanti e sentiamo, anzi vado a leggere chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Betta, ti ascolto dal lavoro, mi fai sentire Infinito di Raf, la voglio dedicare a Rosy e Sabine che lavorano qui con me. Saluti a tutti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora dai, arriva Raf dal 2001 con questa bellissima canzone Infinito.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo qua dal panificio di Chiesaldo che vi stiamo ascoltando.
1: Ciao.
0: Siamo Daniele, Alessio, Albino, Rita, Erika. Volevo chiederti Neon di Sfere Basse Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao, un saluto al presidente che è in viaggio.
1: Ciao, Sfere Basse Shiva arrivano.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Imagine Dragons, Sharks, e siamo alle 10:21, tra poco merenduccia, con la mia solita mena. Sapete che devo finire lì il cartoccio, il cartoncino in cui ho preso le mele, ce ne sei e le devo finire. Ciao, sono Lidia, vorrei augurare buon onomastico a mia figlia Veronica, dedicarle una qualsiasi canzone di Olly. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva depresso fortunato, e tanti auguri a Veronica di buon onomastico.

Olli Depresso Fortunato su Radio Manila. Allora vado avanti. Ciao Radio Manila, sono Ginevra da Torino, volevo richiedere la canzone d'amore di Joliet, grazie. Allora, non mi ricordo se la finale di Nuova Scena, parlando di Joliet, che è uno dei giudici ovviamente insieme a Rose Villain, Fabri Fibre, Gue Pequeño, di questo format che va in onda su Netflix, Nuova Scena, appunto, dove ci sono tutti questi nuovi così giovani rapper e all'inizio delle loro carriere. Non mi ricordo quando ci sarà la finale, però l'ho seguito con molto piacere. Allora, leggo ancora un messaggio. Ciao Roberta, sono Stefano, mi faresti ascoltare Tamo Tamo Tamo di Spagna, grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Intanto ci ascoltiamo Joliet con Canzone d'amore.

0: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Citeriola, fatti irresistibili, bastoncini, salame, condividiamoli. Fa snack, dovunque, assaggio un momento. Lo stick italiano, 100%. Il segreto è la nostra passione.
5: Irresistibili Citterio, dal 1878, sa di felicità.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Chivasso e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il solo traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulxia e Bardonecchia in direzione del traforo. Inoltre, sempre per traffico intenso, segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provincia Provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato e la provinciale 35 nel comune di Camerano Casasco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Espresso Sabrina Carpenter su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota, siamo anche quasi addirittura d'arrivo e chiusura di questa seconda ora di brunch, abbiamo ancora un po' di tempo però. Pronto?
1: Buongiorno, sono Marghe di San Francesco.
0: Ciao.
1: Spero che questa volta vada in onda il mio messaggio.
0: Vada a buon fine.
1: Volevo chiedere Fingo e Spingo di Tiziano Ferro, dedicarla a tutti i manilosi, in particolar modo al mio cuoricino Vita. E io sto continuando a stirare ben da due ore.
0: Mamma mia, non ti invidio.
1: Ho una montagna di cose da stirare.
0: Ci credo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacione a tutti da Marghe.
0: Ciao Marghe, poi anche col vapore che viene su del ferro, proprio quello che ci vuole, vero? Ti capisco. Arriva Fingo e Spingo, Tiziano Ferro su Radio Manila.

Fingo e spingo Tiziano Ferro. Allora vado avanti. Ciao, sono Simona. Oggi vorrei ascoltare Non è l'inferno di Emma. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora ce l'ascoltiamo questa canzone del 2012 e ce la canteremo sicuramente insieme.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Gold on the Ceiling, ce l'ha richiesto il nostro Joe al 338 50 38 908, quasi in chiusura della seconda ora di brunch. Allora andiamo avanti, pronto?
1: Buongiorno Roberta, sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
1: Anche a me piace andare un po' indietro nel tempo. Mi fareste ascoltare Capitano Uncino di Bennato? Grazie, buona giornata a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Allora andiamo indietro nel tempo, come tu desideri, con il rock di Capitan Uncino. Sono

Renato, il rock di Capitano Uncino. Ciao Radio Manila, sono Marco, ascolto da Palermo, vorrei ascoltare Tell Me You Love Me di Demi Lovato, per favore, grazie mille. Allora, arriva.

0: Radio Sempre.
1: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:04.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.
7: Can't

0: Twisted, Anna su Radio Manila, è il nuovo singolo che apre questa terza ed ultima ora di Brunch. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesco,
2: Christian,
3: Sara
1: e stiamo partendo da Mondovì per andare al mare. Vorremmo ascoltare Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Ciao, un abbraccio. Allora, leggo questo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Manuela, sto andando a fare un esame importante, sono terrorizzata, ma quel rompiballe di mio marito a fianco a me e sono un pochino più serena. Mi metti una canzone degli Imagine Dragons per darmi la giusta carica? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Abbiamo ascoltato Sharks proprio poco fa e mi dispiace che non sia tu riuscita ad ascoltarla, magari alleviava un po' la tua tensione, ma se sei ancora in ascolto magari dammi un'alternativa, ok? Intanto arriva Gabri Ponte con Che ne sanno i 2000, ma l'ho letta Gabri Ponte, cioè l'ho mandato in onda, vero? Chi voleva Gabri Ponte, sì. Che ne sanno i 2000? Abbiate pazienza, ho qualche problema. Arriva su Radio Manila.

0: Ciao Muki, buongiorno, sono la Ross dal Cock Beach di Bisogno.
1: Ciao.
0: Mi potreste far ascoltare una qualsiasi canzone dei Modà? Grazie mille, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Ciao, allora un abbraccio a te Ross. Dal 2016 arrivano i Modà con Passione Maledetta.

Ciao Roberta, sono Nicolas da Santena. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Somebody That I Used To Know di Gautier. Grazie, una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo dal 2012 questa canzone, un po', come definiamo, un po' indie rock forse, sì, e ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30, spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333 265 11 49.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Sorridi.
10: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
11: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Gianna Nannini e Marrakesh, American Inc. E ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila nel brunch, e quasi stiamo arrivando al mezzogiorno di fuoco, si può dire proprio di fuoco in questi giorni. Ciao Radio Manila, sono Sara da Fossano, puoi mettermi la canzone This is the Life? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva questa bellissima canzone di Amy McDonald del 2009.

Ciao, sono Roby, vorrei sentire Resta con me delle bambole di Pezza, grazie. Arrivano allora direttamente da Sanremo 2026, ce le ascoltiamo.

0: Manila.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberto.

0: Salutiamo anche Joe che ha richiesto questa canzone nel brunch, addirittura d'arrivo per la chiusura della terza ed ultima ora di brunch. Pronto?
1: Sì, sono Ambra.
0: Ciao.
1: Vuoi
0: Ambra.
1: Vuoi ascoltare Ave e Eclissi di Tananai? E chi non ascolta Radio Menina è in Game Over.
0: Ciao Ambra, allora purtroppo questa canzone però non è in playlist qui su Radio Manina, però io Tananai te lo metto lo stesso con Bella Madonnina, spero potrai ascoltare e apprezzare lo stesso, arriva.

0: Paolo da Gozzano e volevo ascoltare Non Mollare Mai di Gigi D'Alessio e dedicarlo a tutte le persone a non arrendersi mai. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Giusto, il messaggio deve essere quello, non arrendersi mai. Arriva anche il Gigione D'Alessio nazionale a ricordarcelo: dal 2002 non mollare mai.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna

0: rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Ma vai da Totac!
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e il nuovo singolo estivo insieme. Allora vado avanti a proposito di singoli estivi. Ciao, sono Luca di Gallarate, vorrei ascoltare Quadri, cuore, picche e fiori di Orietta Berti, dedicandola a Marta con infinito amore. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: sono Adele.
1: Ciao,
0: vorrei
1: Adele.
0: Ascoltare Che fastidio, Il dito nella piaga. Chi non ascolta Radio Manile è un game over.
1: Ciao, un abbraccio, leggo un po' di messaggi. Ciao, sono Emanuela da Fossano, vorrei ascoltare una bella canzone di Fabrizio Moro, Scegli tu, sono tutte belle, auguro a tutti i radioascoltatori una bella giornata, una buona estate, a te e il tuo splendido staff, grazie. Buongiorno Manila, sono Sonia da Taino, volevo dedicare la canzone di Romeo Santos e Prince Royce, Quella che vuoi tu, a mia figlia Buffy, dicendole grazie che domani mi porti al loro concerto a Rho, fiera ci divertiremo un sacco, Rho fiera ci divertiremo un sacco, voglio dirle che tutta la mia vita è senza di lei, non potrei vivere, un pezzo del mio cuore, chi non ascolta Manila è game over. Ciao Manilosi, siamo Luce e Mauro da Mondovì, potresti metterci Sofia di Alvaro Soler, chi non ascolta Radio Manila è game over, nel frattempo ci ascoltiamo Dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: E io chiuso così con Alvaro Soler, quel bel ragazzone di Alvaro Soler, e però noi non ci facciamo mancare i bei ragazzi, infatti. Certo. Infatti c'è Davide Pomponi.
1: Sì, ecco, chiamami Alvaro.
0: La bella madamina, una bella madamina è arrivata.
1: Eccomi.
0: Qui. Eccola.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora siamo sopravvissuti alla giornata devastante.
1: Ieri, caldissima, no, ma è stata pazzesca.
0: Qua i manilosi che hanno le piscine si lamentano che l'acqua
1: è calda.
0: Tu riscontri questo brodo anche nella tua...
1: Sì, però è gradevole.
0: Però è gradevole.
1: L'acqua a 30 okay. gradi.
0: Ah, 30 va bene.
1: 30 gradi va benissimo, però sai l'impatto del caldo,
0: sì, un po'
1: quando poi ti tuffi nell'acqua senti quel freddino, però è piacevole.
0: Però
1: bellissimo.
0: Infatti.
1: Vabbè, però ho visto che da sabato arriveranno i temporali.
0: Aia, giusto, sì. Nel weekend, vuoi no? Se uno dice aspetta il weekend per fare qualcosa, beh, che fai? Non te lo fai mancare un temporale.
1: Un temporale con la grandine.
0: Perfetto.
1: Sì, tra l'altro ho letto che addirittura potrebbero esserci anche dei momenti dove potrebbe cadere anche la grandine in alcune zone.
0: Vedi, ma me lo aspettavo un po' perché è tanto anomalo, c'è un caldo molto secco così, vedi che anche ieri ha tirato su quel vento,
1: sì.
0: Ma quel venticello era bollente,
1: era caldissimo.
0: È una roba che ti toglieva il respiro,
1: sì,
0: proprio.
1: Infatti.
0: E quindi molte volte poi questa roba causa un pasticcio,
1: anche, poi, problemi abbastanza gravi per quando poi piove o grandina.
0: Quindi ci aspetteremo nel weekend rovesci, temporali, chi più ne ha
1: forse,
0: più ne metta.
1: Perché poi se
0: forse,
1: tu guardi bene le previsioni meteo,
0: sì.
1: Ogni giorno, anzi ogni ora cambia.
0: Ogni ora
1: poi
0: cambia.
1: Alla fine non ti sai regolare.
0: Ecco, anche oggi hanno detto che leggermente era più bassa, però qualcuno mi sta dicendo che invece si soffoca, sembra uguale a ieri.
1: Ecco,
0: vabbè.
1: Io tutte le mattine quando guardo le previsioni meteo non so se venire in bikini
0: e infatti,
1: lavorare
0: o metterti qualcosa di normale, una
1: esatto.
0: T-shirt, una camicina. Noi comunque veniamo...
1: il bikini non è normale.
0: No, cioè infatti sì, è normalissimo. No. Noi adesso mettiamo solo più però quello intero che
1: certo.
0: Ci deve tenere su come
1: quello contenitivo.
0: È quello un po' contenitivo, purtroppo adesso due pezzi solo per pochi. Possiamo metterlo nelle spiagge quelle un po' più deserte, isolate, però
1: che
0: se no andiamo sì, andiamo di poi vabbè, pompi magari col perizoma ancora.
1: Sì, ma io guarda
0: col
1: mio perizoma io faccio la mia bella figura.
0: Bella figura. Io metto quello intero con lo slippino invece normale, quello possiamo fare ormai. Ecco, vi abbiamo regalato queste bellissime visualizzazioni, queste come dire
1: queste,
0: suggestioni.
1: Esatto.
0: Ecco, mentre ci sognate con questi outfit, io me ne vado, invece Pompi continua fino alle 15. Va
1: ecco,
0: bene.
1: Saranno contenti di immaginarmi in perizoma.
0: Felicissimi, a domani.
1: A domani, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:04.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Ormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Meno male, vai, che ci sono i manilosi che mi vogliono bene. Io ho letto i messaggi che mi avete mandato. Uno ha scritto, un maniloso: chiedi al Pompi se nella sua piscina mette la cuffia. Perché sono pelato. Sì, per ascoltare la musica. E poi il più simpatico ha scritto: più che ragazzo è arrivata la mummia. E ce l'aveva con me. Grazie. Va bene, va. Allora, siamo pronti a trascorrere 3 ore insieme con il Manila Box, Mummia scusate, Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E c'è il primo messaggio, eccolo qua: ciao Radio Manila, posso chiedervi di mettere quel filo che ci unisce o i tuoi particolari di ultimo per festeggiare l'acquisto dei biglietti di ieri? Vi auguro una buona giornata, Sonia. Se riuscite, potete metterla entro le 14. Ma certo, visto che è arrivato adesso il messaggio, ti accontentiamo. Giusto, ieri addirittura in soli 30 minuti sono stati venduti più di 300.000 biglietti. Grande, grandissimo ultimo, e lo ascoltiamo con i tuoi particolari dal Festival di Sanremo del 2019.

0: Ultimo con i tuoi particolari per la nostra Manilosa che ieri ha acquistato i biglietti per il concerto di Ultimo. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale? No, non ci credo, è impossibile. No, la conoscono.
1: Ciao,
0: tutti.
1: Ciao pasticcere di fiducia.
0: Ciao pasticcere.
1: Senti, ti devo chiedere una canzone. Se puoi mettere una canzone di Enya.
0: Bella.
1: Che c'è la mia collega Alice qua che non sa chi è.
0: Ma veramente?
1: Scandalosa.
0: No, vabbè.
1: E niente, dai, grazie. E chi mi ascolta Radio Manila.
0: Ma sarà giovane. Cioè, sarà giovanissima la tua collega. Tra poco la tua scelta musicale.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Sì, questa canzone di Enya ci ha riportati indietro di parecchi anni, se non sbaglio cos'era, la fine degli anni 80, 1988 quasi. Allora salutiamo i nostri amici, anche la collega del nostro Maniloso, il pasticcere di fiducia, che non conosceva Enya, adesso secondo me si è ricordata. Allora arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Paolo da Torino che vuole salutare la collega Martina e vuole ascoltare Angelina Mango con Ci pensiamo domani.

Con Ci pensiamo domani arriva la prossima scelta musicale. Questa volta richiede la canzone E Tony e scrive: buongiorno Pomponi, per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Gali Barcellona, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te.

0: Barcellona, la scelta musicale di Tony. Adesso arriva il messaggio del mio amico Lino, che è dove lavora fa caldo. Guarda, te lo anticipo, è quello che volevo dirti. Qui nello studio del Manila Box si sta benissimo. Ragazzi.
1: Ciao Pompi, come
0: Ciao.
1: Stai? Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Anche lì farà ben caldo.
0: No, qui si
1: Noi
0: sta
1: qua
0: benissimo.
1: Qua in panetteria c'è da scoppiare.
0: Immagino,
1: veramente.
0: Immagino.
1: Comunque, passerà, dai. Per favore, senti, mi faresti ascoltare 5 giorni di Michele Zarrillo? Ti
0: Va
1: ringrazio
0: bene.
1: Tanto, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata e ricordo chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, buon caldo, arriva 5 giorni.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu... hai cercato più.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: deciso agitare Coca-Cola, chissà perché. Allora, oltre ad essere una bella canzone, mi torna in mente quando da piccolino facevamo lo scherzetto, che ne so, al cugino o all'amico, di agitare la Coca-Cola e poi quando l'aprivi schizzava dappertutto. Va bene, ma anche voi l'avete fatto, lo so. Allora, ciao, sono Roby e vorrei ascoltare Leggero di Ligabue. E allora accontentiamo Roby e ascoltiamo Leggero.
1: Ci sono macchine nascoste

pensiero. C'è qualcuno che urla per un addio al celibato, per una bozza di vita con una troia affittata.

Ligabue con Leggero, e se non sbaglio questa canzone era contenuta nell'album Buon Compleanno Elvis, cos'era, il 1990. Allora arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Grazia da Racconigi che scrive: vorrei dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti alla mia Sofia che oggi compie 10 anni. Grazie di cuore. Allora tanti tanti auguri alla piccola Sofia.

0: Più bella cosa per Sofia che oggi compie 10 anni. Tanti tanti auguri e saluto Danilo. Ciao Danilo.
1: Buongiorno caro Davide. Danilo ciclista di Cuneo. Ma visto ciao. Che fa così caldo ti sì. mando, ti faccio un favore, ti mando in cantina al fresco.
0: Carino.
1: Rispolveriamo i miei tanto amati anni 80 se puoi Alphaville Sounds Like
0: bella.
1: Melody.
0: Molto
1: oppure
0: bella.
1: Qualcuno ha corso salto degli Alphaville, ma questa era magnifica. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over, ciao da Cuneo.
0: Ciao, grazie, un abbraccio. Allora, tra poco ascolteremo questo grande, grandissimo successo del passato.
2: Manila Box.
3: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
6: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Dunque è sempre un grande piacere rispolverare i grandi successi del passato, è anche bello andare giù in cantina e grazie al nostro maniloso Danilo. Ciao Danilo, il ciclista di Cuneo. Abbiamo la prossima scelta musicale, questa volta il messaggio è quello di Anna che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Miente di J Balvin e Willie Williams, grazie.

0: Balvin e Willy William con Emiente. Allora, noto che ci sono davvero tantissimi messaggi scritti e si vede che fa caldo, i nostri malilosi non hanno voglia di parlare, non hanno fiato. E infatti ne arriva un altro di messaggio scritto: ciao Radio Manila, sono Eva e vorrei dedicare In questa città di Max Pezzali alla mia mamma, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è super game over.
1: Era meglio se scendevo prima Tiburtina, siamo in mille.

Max Pezzali in questa città, la scelta musicale della nostra marilosa Eva e che dedicava alla sua mamma. E adesso arriva il messaggio di Sere che scrive: ciao, vorrei ascoltare Viceversa di Gabbani, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg, dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggio preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio del conflitto con l'Iran.
5: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
7: Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive Lopez Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale Lopez Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Clementino, guardando la luna, Napoli Remix. Siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e Banana Time e i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. E sentiamo il nostro amico. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele.
0: Ciao Daniele!
1: Potete mettere Ossessione di Samurai J per mio zio Andrea, che è appena tornato da una corsetta. Chi non ascolta Radio Manila è
0: lo capisco.
1: Ciao.
0: È ossessionato, no? Dalla forma fisica, un po' come me, ma non la mia, eh.

0: Vabbè, ci sono quelli ossessionati, no? Dalla forma fisica alla palestra e che mangiano soltanto riso in bianco. Una fettina di petto di pollo scondita. Vabbè, allora, no, ormai io ho smesso da parecchio tempo, tanto. Allora, salutiamo il nostro amico, un abbraccio a Daniela, suo zio, e arriva il messaggio del mio amico, il Savu, che vuole adesso. Ciao mio Pompinocchio, come stai? Sto tornando da San Benigno verso il mio fantastico paese, vado a Magnà. A proposito, quando mi offri una bella cena, vedete com'è cambiato il mondo. Una volta erano gli ascoltatori ad invitarmi a cena, adesso si fanno invitare a cena quando vuoi. Io sono sempre disponibile a Magnà. Allora, oggi vorrei ascoltare, se possibile, una canzoncina di Ultimo, Sorprendimi. Un saluto a tutti, il vostro Savu. Allora, spero di sorprenderti, anche perché è una tra le mie canzoni preferite, lo so, sono un po' paracù, me la sono scelta e adesso ce l'ascoltiamo. Arriva Ultimo con Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio, mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia, mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: Manila Box.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Sport. Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: settembre con due settimane, la scelta musicale di Dario da Torino. Ciao, saluto anche Marco che vorrebbe ascoltare Lazza con Cenere, ma Lazza lo vuole ascoltare anche Carlo da Torino, che scrive: mi fareste ascoltare per favore Piove di Lazza? E allora cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

dedica d'amore. Allora, ciao da Novara, sono Lucio e vorrei dedicare quadri, cuori, picche, fiori, ce l'ho fatta, di Orietta Berti a Carla con amore. E chi non ascolta Radio Manila è gay,

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Signora?
4: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: 78 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per anticiparvi che lungo la provinciale 230 di Massazza si viaggerà a senso unico alternato per lavori nel comune di Carisio dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

della nostra manilosa Renata, che saluto. Ciao, buon pomeriggio. Allora, mi è arrivato un messaggio da parte di un nostro maniloso del Bettino, che poi confermiamo purtroppo, dell'addio, la scomparsa di Bonnie Tyler, la cantante di origini gallese. Sto leggendo in questo momento sul TGcom 24, si è spenta a 75 anni, la notizia di pochissimi minuti fa. A maggio era indotta in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino in Portogallo. Più di mezzo secolo, lo ricordiamo, ha conquistato i fan con la sua voce unica, e che vogliamo ricordare con questo grande successo del passato.

0: E dunque poco fa è arrivata questa tristissima notizia, la scomparsa di Bonnie Tyler a 75 anni. Era in coma farmacologico dal mese di maggio per un intervento all'intestino d'urgenza e poi poco fa, ripeto, pochi minuti fa è arrivata questa brutta notizia. Saluto anche il Bettino che me l'ha comunicato con un messaggio e poi abbiamo naturalmente constatato purtroppo la notizia anche attraverso il TGcom 24. Adesso arriva la scelta musicale di chi? Ciao, chi sei?
1: Ciao, Radio Manila, sono Giampi.
0: Ciao,
1: senti,
0: Giampi.
1: Mi puoi mettere
2: Un fatto ovvio
1: della Pausini?
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao, buon pomeriggio.

0: un fatto ovvio e arriva la scelta musicale del mio amico Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Ciao Davide. Ciao. Sono Giorgio, sintonizzato con la vostra app da Torino.
0: Bravo.
1: E mi piacerebbe ascoltare Stai bene su tutto di Luigi
0: Grazie.
1: Strangis.
0: Ah, è il titolo, è vero.
1: Grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Giorgio, arriva Stai bene su tutto.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate bicchieri.

0: di ecotecnologie, biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila, ecocn.it.
1: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Al mio paese arriva la prossima scelta musicale e arriva un messaggio audio da parte della nostra Manilosa. Ciao!
1: Ciao amici di Radio Manila, ciao. Sono Elena da Borgomanero, sto andando a prendere la mia mamma e so che a lei piace tanto Ricky Martin, quindi vorrei ascoltare una canzone di Ricky Martin, appunto, Maria, così ci facciamo tutti una bella ballata.
0: Brava!
1: E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un game over. E poi mando un bacione a mia mamma. Anzi, lo farò tra poco. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, che carina la nostra amica. Un bacio alla tua mamma anche da parte nostra. E arriva Ricky Martin con Maria.

0: Ricky Martin con Maria, qui ci siamo scatenati e si è scatenata anche la Becky, è vero? Non ha trovato tempi morti durante questa canzone.
1: Poppy, oggi vorrei fare gli auguri a mio nipote Marco che domani convola nozze. Potresti mettere Mary You di Bruno Mars? E chi non ascolta Radio Menila è game over. Auguri Marco dalla zia Becchina.
0: La zia Becchina mi piace. Ciao zia Becchina. Allora, auguri a tuo nipote e arriva Bruno Mars.

0: Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

0: E con Shakira siamo arrivati alla terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e il Banana Time in questa estate calda, calda, calda, ma ieri ancora di più. Oggi mi scrivono si sta un pochino meglio rispetto a ieri, meno male. Allora, dicevo, in quest'ultima ora davvero tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora io direi di non perdere tempo e sentire il prossimo audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Alice da Torino, vi chiedo gentilmente di mettere gli Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, un bacione.

0: Salutiamo la nostra vanilosa che ha richiesto gli Aerosmith. Allora, adesso mi è venuto un dubbio ascoltando il messaggio che sto per mandare in onda, ma ci siamo già in estate? Deve ancora arrivare, no? Perché se ancora non siamo in estate fa caldo così. No, siamo in piena estate, ragazzi, si sente tutta, mannaggia.
1: Buongiorno giardiniere. Buongiorno Manu, un super giardiniere matto. Ciao Pompi,
0: ciao,
1: come
0: giardiniere,
1: stai?
0: Ciao giardiniere matto.
1: Tutto bene?
0: Sì, tu?
1: Dai, arriva l'estate e andiamo al mare.
0: Ma come arriva?
1: Ascolta, sono qui con l'altro giardiniere, mio collega Manu.
2: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Niente, volevamo dedicargli al nostro collega che praticamente è dietro di noi.
0: Dove?
1: Sul camion col nostro datore di lavoro.
0: Guarda lì.
1: Volevamo dedicargli la canzone, se non erro, è di Gabbani, quella che fa "non tengo più il dinero".
0: Sì,
1: lì.
0: Esatto.
1: Dai, che tu ci capisci sempre, Pompi.
0: Meno male.
1: Un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Scusi,
0: Ciao ragazzi, cos'è che ha scritto? Dedicata al nostro collega detto Kebabaro. Va bene, allora salutiamo anche il Kebabaro. Allora sì, bravo, è di Francesco Gabbani e si intitola Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk per i nostri amici giardinieri. Ciao ragazzi, buon lavoro e abbiamo il prossimo audio. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Luca da Castano Primo. Vorrei dedicare questa canzone a mia cugina Gabriella, tra l'altro mia collega di lavoro, di Gigi D'Alessio, che siccome lei è in un momento di crisi, non mollare mai.
0: Brava, non mollare mai.
1: E chi non
0: mai
1: ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva Gigino D'Alessio.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lodi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Sorridi.
9: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
11: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
12: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Irama con Ercomi, Hollywood, e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Alice da Torino e vorrei dedicare il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti alle mie super colleghe Franciccia e Mary Angel. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Franciccia mi piace un sacco.

0: Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, e sono i nostri Manilosi, davvero siete uno spettacolo, ma non lo dico perché la Manilosa che stiamo per sentire alla fine dirà qualcosa di carino nei miei confronti anche. No, non è vero.
1: Ciao Pampi, sono Ciao. Mary, la moglie del MacGyver.
0: Ciao, Mary.
1: Come stai?
0: Bene, tu?
1: Oggi non lavoro e allora sto andando con la mia bambina di 18 anni a vedere i Minions. Ascolta, ti volevo chiedere se ci metti o una canzone di Ultimo, perché io sono rimasta ancora in botta dal 4.
0: E ci credo.
1: Oppure mia figlia chiede Ossessione, non so come si chiama, quella di Samurai J.
0: Va bene.
1: Vabbè, mi fido di te, fai tu. Ti ringrazio. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Dillo.
1: E tu sei sempre il mio preferito. Oh, ciao.
0: Ciao, ma non è che poi tuo marito

0: Phonix dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: la so a memoria. Tiziano Ferro, Rosso Relativo, la scelta musicale di Lorenzo, che saluto. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio. Allora, arriva il prossimo messaggio audio. Chi c'è con noi? Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Francesca di Novara. Volevo dedicare alla mia collega Nadia, che è rimasta in negozio mentre io sono uscita. Uno su mille ce la fa.
0: Hai capito?
1: Per ricordarle che prima o poi la giornata finirà.
0: Sicuramente.
1: E chi non ascolta è Radio Manina è game over. Ciao ciao.
0: Ciao, arriva uno su mille.

0: Gianni Morandi, e sì, uno su mille ce la fa, prima o poi finirà la giornata lavorativa e la nostra Manilosa, la collega, la nostra amica che mi ha dato il messaggio, se ne andrà a casa, è vero? Chissà, forse andrà a casa a preparare la valigia per andare al mare, boh, non lo sappiamo questo. Allora, un abbraccio lo do anche al mio amico, ciao, buon pomeriggio anche a te.
1: Ciao Pompi, sono Alessandro Anichelino,
0: ciao, volevo Alessandro.
1: Augurarti una buona giornata e se possibile lo dedicare ai miei amici Enrico e Maurizio la canzone di Carboni Mare Mare. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Ciao, grazie, prima o poi andremo anche al mare, forse.

Beh, qualcuno tra i tantissimi manilosi che è lì pronto è a piegare il costumino, le ciabattine, l'asciugamano per andare al mare non c'è, figuriamoci. Allora, arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Anna da Gozzano che scrive: ciao Radio Manila, sono Anna da Gozzano, un saluto a tutti i manilosi, volevo ascoltare una canzone dei Pet Shop Boys, It's a Sen, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna da Gozzano.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Divani Totac,
3: il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida.
5: Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Beh, i suggerimenti musicali dei nostri manilosi sono tutte belle le canzoni che richiedono. Questa è davvero straordinaria, eccezionale, come anche la prossima scelta musicale da parte della nostra amica Ilaria, che scrive: ciao Radio Manila, sono Ilaria da Cirié, volevo ascoltare Venere e Marte di Takage Ketra con Marco Mengoni. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Venere, Marte, questa era la scelta musicale della nostra Manilosa. Vado veloce perché mi sa che c'è l'ultimo messaggio, vero, per quanto mi riguarda. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti, Radio Manila. Ciao Pompi. Ciao. Oggi mi sa che ti mando giù.
0: No. In cantina? Ah, va bene.
1: Vai un po' al fresco.
0: Pensavo da un'altra parte.
1: Ne ho 39 di 39. Gradi e non ce la faccio più.
0: Hai la febbre.
1: Vorrei ascoltare, se fosse possibile, il brano di Rettore, un brano è un serpente.
0: E che cos'è?
1: La dedico immensamente alla signora Lucia, alla signora Federica, un grandissimo abbraccio al signor Gabriele, dicendogli di non stare troppo al sole e di fare attenzione alla pelatina, se no si brucia.
0: Ah,
1: ciao,
0: carino.
1: A tutti, siete formidabili, fantastici, in una sorta la Radio Manila è un super super game over. Ciao!
0: Ciao, arriva Rettore con Cobra.

0: Allora, visto che abbiamo sempre avuto questo dubbio, noi ragazzi di una volta, ecco, lo chiedo a un esperto. Allora, se il cobra non è un serpente, che cos'è, Federico?
1: Non lo so, sai che ci stavo pensando anch'io.
0: Allora,
1: bisognerebbe chiederlo alla rettore.
0: Esatto, allora io so che cobra è anche una marca di antifurti, credo. No,
1: sì,
0: è vero,
1: sì.
0: Anche
1: sì.
0: Di CB, lo sapranno benissimo.
1: CB,
0: sì, i nostri camionisti. Poi il cobra,
1: cobra
0: è anche una sigla.
1: Era un film.
0: Un film, è vero.
1: Con Sylvester Stallone.
0: È vero, e quindi allora, se non è tutta sta roba, mi sa che è quello che stiamo pensando.
1: Sì, infatti.
0: Vabbè, e non diciamo cosa, tanto l'hanno capito anche i nostri malinosi.
1: C'era un sottile, sottilissimo.
0: Ma neanche poi tanto sottile.
1: In questa canzone.
0: Qui
1: no.
0: Si parla di cobra, chiamalo sottile. Quindi, vabbè. Federico, mi meravigli. Se mi chiami cobra sottile. E se tanto mi dà tanto,
1: no,
0: se tanto mi dà tanto, vuol dire che sai il significato di questa canzone. Cosa avevi pensato?
1: No,
0: scusa,
1: ma
0: non è che il caldo ci dà la testa e possiamo dire quello che vogliamo. Non possiamo usarla come scusa.
1: Mi sa di no, anche perché c'è l'aria condizionata.
0: Infatti,
1: per cui...
0: qua si sta davvero molto bene.
1: Esatto.
0: Vabbè, il nostro vaniloso poco fa mi ha dato un messaggio, ha detto che dove si trova lui a 39 gradi.
1: 39,
0: ecco.
1: Aia.
0: La febbre
1: deve
0: alta.
1: Lavorare?
0: Mi sa di
1: sotto
0: sì.
1: Sotto quel sole?
0: Credo di sì. E forse non è neanche fuori, all'interno di qualcosa.
1: Ah, ecco.
0: 39 gradi sono tantissimi.
1: Mamma mia.
0: Allora, me ne vado, vi lascio con quel ragazzo fresco del Sart.
1: Sì.
0: Noi ci risentiremo domani, come sempre, da mezzogiorno alle 3. Fai bravo, mi raccomando.
1: Bene,
0: attento al cobra.
1: Ma attento.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:03.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i 2, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte e risponde in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. Le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furti di rame il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni pensionati, più donne, 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
5: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

0: Buongiorno Nannini.
1: Marrakesh, la nuova versione di America, America Inc. In questo 2026, questa è la canzone che inaugura l'Happy Hour, ci fa ripartire alla grande, direi, con una delle ultime novità, alle 15:09 in questo giovedì 9 di luglio, insieme a me, Sart. Buon pomeriggio, staremo insieme per 3 ore, le ultime 3 ore, tra l'altro, prima di una pausa per quanto mi riguarda. Nelle prossime 2 settimane non ci sentiremo e poi ci ritroveremo sicuramente all'ultima settimana del mese di luglio, ok? Quindi pronti a interagire con tanti messaggi al 338 50 38 908 di testo e anche audio per scegliere le vostre canzoni preferite. Fatemi anche sapere quello che fate nel corso di questo pomeriggio di nuovo caldo, un po' meno rispetto a ieri, ma comunque sempre bollente in questa estate 2026. Buon pomeriggio da Illy, questo è il primo messaggio. Vorrei ascoltare la canzone di Bresh, Da Dio. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Partiamo proprio da te. Ciao Illy, arriva Bresh su Manila. Sei

0: Da Dio con Bresh qui su Manila nel P-Hour insieme a me, il Sart, fino alle 18. C'è anche il primo audio, la prima voce da ascoltare in questo pomeriggio. Chi c'è?
1: Ciao Manila, siamo i testimoni,
0: i testimoni di Jonathan. Ciao.
1: Sì, dai, che ci andrebbe una bella canzone degli AC/DC o qualcosa di rock per alimentare bene questo pomeriggio. Magnifico, ma il caldo piace.
0: Ah sì, ti piace questo
1: ragazzi,
0: caldo.
1: Ragazzi, ascoltare le manine, game over.
0: Ciao a tutti ragazzi. Allora, visto che ti piace il caldo, vedo che la nostra signorina Manila 9001 ha già selezionato la canzone che fa per te. AC/DC, Highway to Hell.
2: Questo è rock.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: Watch it burn, Katy Perry. Stiamo bruciando un po' tutti col sole e col caldo che c'è là fuori. Ciao Fede, ben arrivato, mi scrive Marcella. Ciao Marcella, anche a te. È già giovedì, siamo già con un piede nel weekend e oggi ti chiedo Forever Young, l'originale, quindi quella degli Alphaville. Grazie. Dopo quasi 27 anni, scrive ancora Marcella, sai chi se n'è andato? No, mi sembra quelle cose. Sai che ti saluto un casino? No, il frigorifero, non era quell'altro. Vabbè, 27 anni è già durato parecchio, ritieniti fortunata di sti tempi. Marcella, buona giornata a tutti, calda, ma dovrebbe arrivare qualche temporale nei prossimi giorni, è vero, speriamo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni a tutti da Marcella.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Un grande successo dagli anni Ottanta, quello scelto da Marcella, gli Alphaville, Forever Young, 1984. Prossimo audio, prossima voce da ascoltare, puntualissima, è arrivata anche Alice da Cuneo, vero?
1: Ciao Radio Alice. Manila, ciao Fede,
0: eccoti
1: sono
0: qui.
1: Alice da Cuneo e oggi vorrei ascoltare, se è possibile, ho una canzone
0: di chi?
1: Di Gabri Ponte.
0: Gabri Ponte. Oppure
1: poesia di Sal da Vinci.
0: Oppure poesia di Sal da Vinci.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora sei pronta, Alice? Sentiamo che cosa ha scelto la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

Ciao Radio Manila, sono Riccardo, vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Sfera Ebbasta. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao Ricky, abbiamo scelto per te Cupido di Sfera Ebbasta. Per ripartire andiamo avanti col messaggio anche al 338 50 38 908 di Cristina delle sconvolte del controllo. Ciao Radio Manila, io vorrei salutare tutte le mie colleghe, dire loro che mi mancano. Come canzone, beh, Shivers di Ed Sheeran sarebbe quella perfetta. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Cristina, un saluto anche a tutte le tue colleghe con Ed Sheeran. Arriva Shivers.

0: Ed Sheeran su Manila nell'Happy Hour. Buon pomeriggio Radio Manila, questo è un messaggio di Michele da Busca. Ciao Michele, oggi in cantiere, mi scrive, c'è da morire. Per favore puoi mettere per un amico in più di Cocciante, la voglio dedicare a tutti i miei amici, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Michele, arriva subito.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: era Riccardo Cocciante con Un nuovo amico, poi questo è il titolo giusto, preciso del brano che ci ha portato anche questo indietro nel tempo fino al 1982. C'è il prossimo audio al 338 50 38 908 da ascoltare. Chi abbiamo? Avanti, ciao.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio da Caserta.
1: Se è possibile ascoltare la canzone di Nina Zilli,
0: sì?
1: L'uomo chiamava
0: le
1: tutte
0: donne.
1: Le donne.
0: Okay.
1: Grazie, molti gentili.
0: Grazie a te, ciao Antonio, buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline Patrimonio Mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con la

0: lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

0: ultimo con la sua Altrove, per accontentare Marilena da Oleggio, che voleva ascoltarne una qualsiasi. Ciao Marilena, buon pomeriggio a te, ma abbiamo accontentato anche Matteo da Torino, che avrebbe voluto ascoltare una canzone di Ultimo, che però non è un singolo radiofonico, Quando dorme la città, altrimenti una qualsiasi. Sono in fase nostalgia dal concerto di Tor Vergata, il concerto dei Record di Ultimo. Ciao, ciao Matteo e buon pomeriggio, buon happy hour anche a te. Proseguiamo con la prossima scelta musicale. C'è un audiomessaggio da ascoltare, vero? Chi c'è?
1: Buon pomeriggio Federico, sono Tiziana di Villanova. Sto stirando, volevo chiederti se mi faceva ascoltare
0: caldo,
1: Children di Robert Miles. Dai, a te e a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi di cuore della buona compagnia che ci fate sempre, tutti quelli che ascoltano
0: Grazie.
1: Radio Manina, in particolare quelli che mi conoscono. A Villanova sono tantissimi, sempre sintonizzati su questa stupenda radio.
0: Un saluto a tutti,
1: augurando
0: gli amici di Villanova.
1: Buon pomeriggio, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Fede.
0: Brava, brava Tiziana, un abbraccio. Arriva Robert Miles, Children.

Robert Miles, la sua Children, 1995 su Manila. Ne abbiamo ancora una per completare la nostra prima ora insieme nell'Happy Hour di Manila al 338 50 38 908. C'è il messaggio di Salvo da Mirafiori Sud. Ciao Salvo, mi fai ascoltare Hungry Like the Wolf? Oppure andrebbe anche bene un altro pezzo, purché sia dei Duran Duran. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ti accontentiamo in tutto e per tutto, salvo Hungry Like the Wolf.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: collaborazione estiva di Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana stavolta con Arisa e Nino D'Angelo. Questa è la canzone che dà il via alla seconda ora di Happy Hour con me, il Sart, fino alle 18. Anche quest'oggi i vostri messaggi sono tanti, tantissimi. Andiamo veloci con ricordare innanzitutto il numero, il 338 50 38 908, ma anche col primo dei due audio da ascoltare. Avanti, ciao.
1: Salve. Sono Salve. Filippo.
0: Filippo.
1: Vorrei ascoltare Da Dio di Brescia.
0: È appena passata la prima ora.
1: Vi voglio bene.
0: Anche
1: ciao.
0: Noi. Ciao, scegliene un'altra e proviamo ad accontentarti, entro le 18 nell'Happy Hour. A chi arriva ora? C'è l'audio. Avanti, ciao.
2: Ciao Fefe, sono la Becky.
0: La Becky. Mettermi... Ciao Becky.
2: Touch Me di Samantha Fox,
0: sì.
2: Così ricordiamo un po' il mare,
0: il
2: l'estate,
0: mare.
2: La piscina.
0: Ma io mi ricordo anche altro, comunque.
2: E chi non ascolta Radio Manile, Game Over.
0: Adesso dettagli, ciao Becky.

0: Samantha Fox con Touch Me. Ci ha portato fino al 1986 la scelta musicale della Becky. Ciao Radio Manila, sono Vanessa con mia mamma Francesca. Vorrei ascoltare Ogni male di Capo Plaza oppure Quel sorriso in volto dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Vanessa, un saluto anche a tua mamma. Signorina Manila 9001, quale ha scelto?
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua

0: Ciao Fede, mi metteresti Lugano Dio di Ivan Graziani, 1977. Muchas gracias. Baci da Artesia. Ciao, ciao Artesia. Buon pomeriggio, buon happy hour. Si continua a suonare le vostre canzoni preferite. C'è il messaggio, innanzitutto, di Rebecca al 338-50-38-908. Scrivo da Borgo Ticino. Vorrei dedicare una canzone per una collega speciale. Si chiama Viviana. Lei è matta per Claudio Baglioni. La canzone che volevamo dedicarle è Claudio Baglioni con Tutto l'amore che posso. Sareste gentilissimi, sarebbe una bellissima sorpresa per lei. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Cara Rebecca, però quella canzone che hai scelto di Baglioni, tra le tantissime che abbiamo in archivio, non è in programmazione. Ma ce lo ascoltiamo Baglioni, perché c'è un'altra richiesta per lui. C'è l'audiomessaggio da ascoltare. Avanti, ciao.
1: Ciao Fede, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ciao Daniele.
1: Ben arrivato, come stai? Tutto bene?
0: Bene, tutto bene.
1: Tutto bene? Oggi ti chiedo una canzone di Baglioni.
0: Sì.
1: Mille giorni di te, e di me. Ma è vero che Baglioni ha annullato tutti i concerti?
0: È vero,
1: perché non sta bene.
0: 27.
1: Almeno ho sentito dire quello.
0: Sì, ha avuto una polmonite.
1: Ti ringrazio,
0: purtroppo.
1: Ti mando un abbraccio, un bacio alla tua piccola Isabel.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti i manilosi, un bacio a Cristina di Torino che sta finendo le vacanze, purtroppo. E un abbraccio a tutte le mie amiche e i miei amici, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Brava, Daniela, ciao, grazie, ciao Daniela, ciao. Buon ascolto.

0: l'estate su Manila.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Signora?
4: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli e l'allacciamento con la A26 Genova Gravellona Toce per i veicoli in direzione di quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 in corrispondenza del comune di Costigliole Saluzzo. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Rose Villain, Gue Pequeño. La scelta musicale era quella di un maniloso che non si è firmato e non c'è modo neanche di recuperare attraverso il profilo WhatsApp il suo nome. Firmateli sempre i vostri messaggi, così vi salutiamo per nome, dite il vostro nome negli audio. Salutiamo il nostro maniloso e diamo il benvenuto anche a Gian. Ciao Radio Manila, io volevo ascoltare la canzone dei Litfiba e il Diablo. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Questo è Rock.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Asia da Domodossola. Vorrei fare una dedica a mia zia Elisa. Vi ascoltiamo tutti i giorni in ufficio mentre lavoriamo. Potresti mettere una canzone di Eros oppure di Gigi D'Alessio? Grazie. La signorina Manila 9001 ha scelto questa. Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti per Asia e soprattutto per la zia Elisa, destinataria della dedica. Andiamo avanti, tra poco arriva la prossima scelta musicale. Ascoltiamo l'audio, chi c'è? Ciao!
1: Buon pomeriggio. Radio Manila. Ciao Federico, ciao. Sono Angela della provincia di Catanzaro.
0: Ben arrivata Angela.
1: Vorrei ascoltare Tulipani Blu di Matteo Romano.
0: Matteo Romano, va bene.
1: Ti ringrazio Federico.
0: Grazie
1: buon
0: a te Angela, buon pomeriggio.
2: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
3: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18:30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21:30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
4: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
5: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Già Gas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Sorridi.
8: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
9: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box.

0: Strangis, questa era Tulipani Blu su Manila nell'Happy Hour, dove è arrivato anche il messaggio di Stefano al 338 50 38 908. Ciao Stefano.
1: Ciao Super, ciao Radio Manila e tutti i manilosi, sono Stefano, il vostro installatore di posto preferito. Oggi volevo richiederti una canzone che mi riguarda particolarmente.
0: Ah, sì?
1: Di Jovanotti e la Nannini.
0: Okay.
1: In particolare la canzone Radio Baccano.
0: Radio Baccano, dedicarla
1: a me stesso e a tutti quelli che come me stanno passando un bellissimo periodo.
0: Okay.
1: Comunque, un abbraccio, un saluto a tutti quanti, un bacione a Lidia. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao,
0: ciao,
1: super.
0: Ciao Stefano, un grande grande abbraccio a te.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
3: Hai ragione, in prigione.

0: Gianna Nannini e Lorenzo Giovanotti. 1993, questa Radio Baccano, scelta dal nostro maniloso Stefano. Adesso c'è anche la scelta di Vita al 338 50 38 908. Ciao Vita, ben arrivata.
1: Ciao Fefe. Eccoti. Sono Vita. Mi faresti ascoltare per favore Sabrina Salerno con Ludwig con Bollente?
0: Bollente.
1: Ti ringrazio tanto. Un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Ciao!
0: Ciao Vita!
1: Ciao Trumba!
0: Ah, saluta anche il Trumba, eh!
1: E ciao anche alle ragazze del gruppo, un bacione grande!
0: Salutiamo tutti quanti, ciao, ciao Vita! Buon pomeriggio, buon happy hour, anche con la tua scelta musicale, Bollente!

0: E no, e ridi.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 17:03.
21: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
22: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
25: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
24: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Manila News.
26: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.
27: Mi sento un

0: Serena Brancale, Levante, Delia con Il Mio Paese per accontentare anche Mary, giusto? Sì, Mary, ciao, ciao, buon pomeriggio Mary, buona terza ora del nostro Happy Hour. Si riparte insieme con tanti messaggi, tante belle scelte musicali in arrivo da qui alle 18 al 338 50 38 908. In mia compagnia sono il Sart, l'ultima ora anche prima di una pausa di un paio di settimane. Per un paio di settimane non ci sentiremo, poi ci ritroveremo all'ultima settimana di luglio. Prossimo audio messaggio, avanti, chi c'è?
1: Ciao, sono Antonio.
0: Antonio.
2: Gabriele.
0: Gabriele.
1: E mamma Graziana che dorme.
0: Dorme mamma.
1: Stiamo andando in viaggio da Piozzo verso l'aeroporto di Bergamo.
0: Ok.
1: Per prendere l'aereo direzione Parigi. Ci metteresti una canzone francese come la Vie en Rose?
0: Quella grazie. Forse un po' troppo datata.
1: E chi non ascolta Radio Manila, Game over.
0: Ah, c'era la suspense. Game over. Buon viaggio a voi, buona vacanza. A Parigi sceglie la signorina Manila 9001, una canzone rigorosamente in francese.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Elvis, Vivre la Vie, ha scelto questa la signorina Manila 9001 per accontentare i nostri manilosi in partenza destinazione Parigi. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Gattico, mi puoi mettere la tipica ragazza italiana di DJ Matrix? Non è in programmazione, altrimenti appunto se non è possibile va bene anche la canzone di Bad Bunny, Titi me preguntò, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e game over. C'è Bad Bunny per Francesca.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
6: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
6: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Maniosin, sono Antonio. Antonio dalla Germania. Ciao, ciao Antonio. Oggi giretto in bici, mi ha mandato anche la foto, dopo il lavoro, anche se pure qui c'è caldo. Volevo ascoltare Lady Violet, così mi carico un po' di energia per ripartire. Un abbraccio a te e a tutti i manirosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Buon giretto in bici. Ciao, ciao Antonio dalla Germania. Noi ti accompagniamo anche con la prossima scelta musicale, quella della Manirosa Giusy, la Giusy di Mati.
1: Ciao Fede, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: Poi mi metti colpa del whisky Vasco
0: Rossi. Il caffè.
1: Grazie.
0: Va bene, ciao, buon caffè.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Maneskin, Vasco Rossi su Manila nel Piawar. 338 50 38 908. È arrivato anche il messaggio della Laura da Collegno, vero?
1: Ciao Feppe, ciao. Come stai?
0: Io
1: mamma
0: bene,
1: mia,
0: tu?
1: Che caldo, ragazzi, sono uscita dall'ospedale, mi sto squagliando.
0: È entrata nella fornace
1: a casa, ecco. E farmi una mega doccia. Allora Fefi,
0: dimmi.
1: Gentilmente mi puoi mettere qualcosa di Ernia? Ieri sono andata al concerto a Flower, bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Complimenti a Ernia.
0: Bene.
1: Bravo, bravo, bravo. Grazie, un saluto a tutti quanti, a Vita, Daniela, Giacomo di Peveragno e tutti i manilosi del mattino, Paolo della carrozzeria. Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila, un super game over da
0: Laura
1: di Collegno.
0: Un bacione a te. Allora, Ernia, signorina Manila 9001, sentiamo che cosa ha scelto. Dai.
2: Radio Manila te le suona.

0: L'estate su Manila.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sofì.

0: 878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Federico Sartore.

tutta l'energia di Pink. Questa era So What, la scelta musicale di Carlo al 338 50 38 908. Ciao Carlo, ancora un buon pomeriggio anche a te, do il benvenuto anche a Mattia nell'Happy Hour. Ciao Radio Manila, io vorrei ascoltare, mi scrive, la canzone Mr. Saxo Beat di Alexandra Stan. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over.

0: Coscienti giovani di Achille Lauro per accontentare Jay, che voleva ascoltare una canzone qualsiasi, purché fosse di Achille Lauro. Grazie infinite, buon giovedì a tutti. Ciao ciao Jay, buon pomeriggio anche a te. Saluto anche Simone da Trofarello. Ciao Radio Manila, gentilmente puoi mettere una canzone d'amore degli 883? La dedico al mio cuore Jesse, l'amo tantissimo. Ciao Radio Manila e chi non ascolta Manila e Gay Over. Ciao Simone, un saluto anche a Jesse e tra poco gli 883 qui su Manila.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini

0: per tutta la famiglia, per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: una canzone d'amore. 883 dal 1995. Dai, che ce ne sta ancora una. Sul finire di questo nostro happy hour, insieme il messaggio audio al 338 50 38 908 è di una manilosa, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia.
0: Ciao
1: dal
0: Sofia.
1: Canavese.
0: Dal Canavese.
1: E visto che fra pochi giorni partirò per la Finlandia,
0: ah, sì,
1: e
0: bello,
1: lascerò l'Italia e dovrò salutarvi anche a voi marinosi.
0: Ma no,
1: vorrei
0: portaci
1: ascoltare
0: con te
1: una delle ultime canzoni che ascolterò.
0: Ma no, ma
1: cioè Treat You Better di Shawn Mendes. Ma e chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Buon viaggio,
1: buona giornata a tutti marinosi.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao Sofia, buon viaggio a te. Direzione Finlandia, però puoi portarci insieme a te in questo viaggio, perché basta scaricare l'app di Radio Manila, siamo sempre lì, a portata di dito. Scaricala, è gratuita, la trovi negli store nello store del tuo dispositivo. Intanto ti accontentiamo con Shawn Mendes, Treat You Better.
2: Manila Box, estate con noi.

0: Much Better per Sofia, Shawn Mendes a chiudere l'happy hour di quest'oggi, giovedì 9 di luglio. Io mi fermo qui, grazie Manidosi per queste tre ore, questo pomeriggio insieme. Non ci sentiremo per un paio di settimane, ci ritroveremo poi l'ultima settimana del mese di luglio per ripartire insieme, sempre nell'happy hour di Manila, il martedì e il giovedì come il Sart dalle 15 alle 18. Tra poco invece tutte le news delle 18 e poi subito dopo l'happy time con Mariella Vitale in diretta fino alle 21. Ciao Manidosi, un bacione dal Sart.
1: L'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla,
4: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000.
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Bicolungo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Dovranno lasciare il nostro paese entro tre giorni i due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave, inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i due espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. Le parole di Tajani. Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Tre membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 morti, un'ottantina i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. Ergastolo con tre mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo risalite. vita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo, temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani. Poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana, con piogge localmente anche molto intense. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

di iniziare ad aprire il nostro appuntamento di giovedì 9 luglio. Buon pomeriggio cari amici manirosi da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time. L'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Tutto bene? Sì, dico tutto bene, però in realtà sapete già, no, che cosa si dovrebbe dire: mamma mia che caldo, eccetera eccetera. Pare, ho sentito in giro alcuni meteorologi esperti che hanno detto non ci saranno più le ondate di caldo, assolutamente, ma quando mai? Anzi, tenderanno a sparire. Voi direte, quindi tutto a posto? No, perché sarà un'unica ondata di caldo che partirà da maggio e finirà a settembre, quindi viaggeremo su queste temperature fra circa 5 anni, almeno queste sono le previsioni, quindi mettiamoci l'anima in pace. E quindi questo è, e quindi possiamo cominciare, dai, parliamo di musica, facciamo musica, ascoltiamo bella musica grazie alle vostre scelte musicali. Cominciamo con il messaggio di Andrea da Torino, che chiede la canzone di Sara Toscano, Atlantide. Un saluto, scrive, a tutti i manirosi, ma in particolare a Giuseppa, che salutiamo, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Iniziamo.

Atlantide, Sara Toscano, ad iniziare il nostro appuntamento 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp con un messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo. Intanto siamo già arrivati a giovedì, è già una gran bella giornata, si comincia a intravedere in lontananza qualcosa che assomiglia al weekend. E c'è il messaggio che arriva da Elena e la figlia che si chiama Teresa. Ciao Radio Manila, ci stiamo rilassando un'oretta in piscina e vorremmo ascoltare Viva la Vida dei Coldplay. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ah, cosa c'è di meglio? Bello, piscina, al fresco, l'acqua fresca, immagino, no? Bello, rilassate. Ah, con la canzone che più ci piace, arrivano Coldplay su Radio Manila. Viva la Vida!

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao!
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 0266203808. Stavo dando il mio numero di telefono.
1: Ciao, pronto. Mariella, sono Stella. Ben
0: ciao Stella.
1: Io sto arrivando quasi a casa, sono per strada e volevo ascoltare Nick Cannon con Each Time You Break My Heart. La dedico a te tutti i maniloli, ti abbraccio forte e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Mua!
0: Ciao Stella, arriva tra pochissimo, subito dopo a Tommaso Paradiso, i romantici, che è stata scelta dalla nostra amica che si chiama Eli. Ascolteremo anche Nick Cannon. Adesso ci sono i romantici, Tommaso Paradiso.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.
6: Aye.

0: Buona serata anche a te. 18:36 338 5038 908 per inviare il messaggio attraverso WhatsApp e scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo adesso la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo e Lisa e vorremmo ascoltare con Deca degli 883. E chi non ascolta Radio Manila, vedremo.
0: Ciao ragazzi, arrivano gli 883.

0: 883 con un Deca, arriviamo così alle 18:41 e sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina.
0: Ciao.
1: Senti,
0: Cristina,
1: questa sera mi metteresti mica una canzone qualunque di Bonnie Tyler, visto
0: certo
1: che è mancata.
0: Sì.
1: Scegli tu quella che vuoi, o se fosse già stata richiesta, ma associami a qualunque altro maniloso. Auguro a tutti una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci dalla Liguria.
0: Ciao, un bacio anche a te Cristina. In effetti Bonnie Tyler, essendo mancata oggi, avevo già preventivato che sarebbe stata richiesta, e ci ha pensato non solo la Cristina ma anche Stefania. Ciao Mariella, in onore di Bonnie Tyler, grande artista che ci ha lasciato, posso ascoltare o It's a Heartache o comunque qualunque altra canzone. Infatti noi l'ascoltiamo con quella che ci ha fatto conoscere proprio maggiormente Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: È stato praticamente la vetta di tutte le classifiche mondiali e internazionali. Sono notissimi oramai per il loro stile Scandinaus, lo spieghiamo così. Arrivano dalla Norvegia, The Bauza, che è quelli che stiamo ascoltando con Magnetic. Fantastici semplicemente, piacciono tantissimo anche a Massimo di Novate Milanese, che ha richiesto proprio questo pezzo. Grandi, bello, bello, bello, bello. Intanto arrivano le 18.51, siete con Mariella Vitale, questa è Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per richiederla qui su Radio Manila, su WhatsApp. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao carissima Mariellina, ben arrivata.
0: Come ciao. Va?
1: Come stai?
0: Ma calda, io cotta.
1: Tutto bene, sono in serra a lavorare, sto legando i peperoni. Volevo chiederti se mi fai sentire per favore Nickelback con sì? Far Away.
0: Ok.
1: Lo dedico a te e tutti i manilosi, ti mando un bacio grande, grazie per la compagnia che ci fai. Saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ricambio i saluti di Lauretta di Collegno. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao ciao.
0: Ciao Daniela, Nickelback.

0: Talk qui su Radio Manila.
1: Ciao Mariella, sono Valeria di Ispra. Sto tornando da Soma, che sono andata a ritirare un referto della mia mamma e va tutto bene, quindi sono molto contenta.
0: Mi metteresti
1: per favore due di Elodie? Grazie, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Valeria, buona serata anche a te, tutto bene? E allora arriva Elodie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social, 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Caporizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti, si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Sicuramente protagonisti gli anni 80 su Radio Manila attraverso le vostre scelte musicali. Questa è quella di Barbara di Torino. Sono i Blondie, Heart of Glass. Quando arrivano le 19:08 siamo entrati nella seconda ora del Manila Box Happy Time, l'appuntamento con la Vitale che vi accompagna fino alle 21. Voglio salutare adesso Francesco da Borgomanero, in particolar modo perché adesso, così come ieri, mi ha inviato una bellissima, meravigliosa fotografia del lungolago di Arona sul Lago Maggiore, veramente splendido, completamente all'ombra, tutto pieno di fogliame, di fiori, bellissimo. Grazie davvero Francesco, e mi scrive: vorrei ascoltare Bella d'estate di Pino Mango. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a tutti i manilosi, ma buona serata anche a te Francesco. Arriva Mango.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Siete con la Vitale, questa è la vostra musica preferita, sentiamo quale sarà la prossima. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Potete mettere Ossessione di Samurai J per mio nipote Damiano, che oggi è il suo primo giorno di lavoro con suo zio.
0: Ah,
1: grazie mille.
0: Chi
1: non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora iniziamo una bella giornata lavorativa, la prima giornata lavorativa con una bella canzone Samurai J.

Ossessione Samurai J. Ciao Manilosi, buon inizio di serata. Potresti farci ascoltare Più bella cosa di Ramazzotti e dedicarla al mio grande amore Serena e farle gli auguri più immensi che tu possa e dirle che è una persona speciale, che la amo tantissimo. Grazie di cuore. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ricky da Biele. Allora tanti tanti auguri, carissima Serena. Arriva per te Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

0: che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Un saluto a tutti voi, buona serata. Sulla diramazione per Moncalieri segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

0: Zeno 338 50 38 908. Potete inviare adesso il vostro messaggio con la vostra scelta musicale qui su Radio Manila attraverso WhatsApp, un messaggio vocale o un messaggio di testo. Sentiamo subito adesso chi c'è.
1: Ciao, mi chiamo Gaia. Sempre si di Salda Vinci
2: e chi non ascolta Radio Manila
1: e Game Over.
0: Ciao, arriva Salda Vinci.

0: Ciao Radio Manila, siamo Osilia
1: e Federica
0: e vorremmo chiedere una qualsiasi canzone di
1: Anna Pepe,
0: ecco. E chi non è da dedicare a Margherita.
2: A Margherita.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: Ciao, arriva Anna, questa è la sua Désolée.

0: scrivo.
1: Buonasera Radio Manina, la più potente in Piemonte, che ce ne suona quando vogliamo noi.
2: Buonasera.
1: Anche per i parenti di Essa Walter, Denis, Lorenzo e Francesca.
2: Eccoli.
1: Buonasera Maria da Bella, la biondona della radio.
2: Buonasera.
1: Con gli occhi verdi, tacchi a spillo, con la sua voce stupenda, con la sua simpatia incredibile. Senti Maria da Sara,
2: sì.
1: Questa sera ti volevo chiedere Bon Joy con Is My Life.
2: Okay.
1: E la voglio dedicare a te in particolar modo, perché ti vogliamo bene.
2: Grazie.
1: A tutti i conduttori di questa fantastica radio che continua a tenerci incollati, appiccicati, non solo al forno per il grande caldo, incollati
2: certo.
1: alla radio per 15 ore al giorno. E che dire, la dedichiamo anche a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti. Noi oggi ci siamo mangiati mezza anguria per combattere il caldo.
2: Buona.
1: E boh, ti ringrazio Mariella, e chi non ascolta Radio Manila è sempre sempre game over e ci ha parlato. Saluto tutti quelli che ci hanno salutato durante tutta la giornata. Ciao
2: ciao Walter, arriva, buongiorno.
3: Questo è Rock.

0: SPP serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
1: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ci vola via questo giovedì 9 luglio insieme alla bellissima ultima nuova canzone di Benson Boone, The Time of My Life, grazie alla scelta musicale di Manuela Di Brossasco, che saluto, ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti!
1: Ciao Radio Manila, sono Amin da Alba.
0: Ciao,
1: volevo
0: Amin.
1: Chiedervi se potevate mettermi Sofia di Alvaro Soler, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Amin, arriva Alvaro Soler.

0: Ciao Mariella, sono Lucia. Mi metteresti per favore Immensamente di Laura Pausini? Grazie mille, buona serata. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, arriva Laura Pausini.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilevich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
2: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
5: L'estate su Manila.

e Gaia, questa è Bossa Nostra per Luca di Sanfront. Mentre arrivano le 20:06, siamo entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale. Dopodiché, come ben sapete, dalle 21 fino a domani mattina ci sarà la signorina Manila 9001 per passare tutte le vostre scelte musicali. Oh, bonsoiré Mariella, anche in francese. Posso chiedere se faccio ancora in tempo una canzone di Sia? Ma certo, sì. E Sia o Sia? No, un punto esclamativo quello. Grazie, buona serata calda. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni a tutti da Marcella. Ci stiamo avvicinando al weekend. Certo, il giovedì è proprio lì. Si vede, si intravede. Siamo un po' stanchi e questo caldo non ci aiuta sicuramente ad essere al massimo delle forze. Ascoltiamoci Sia. Questa è Unstoppable.

0: Ciao Radio Manila, sono Anna da Torino e volevo chiederti se potevi mettere Devastante di Olly. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano Olly e Giulie, Devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 11 49.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

su Radio Manila, Tuca Macarena per Dario di Torino che saluto. 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita, magari mentre state rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, perché noi allora potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo. E adesso c'è il messaggio che arriva da Marco che saluto. Ciao Mariella, buona serata anche a te Marco. Passeresti per favore Marra e la Nannini con America? PS, ma Sergio che fine ha fatto? Sergio rientra lunedì, altro che, lo stiamo aspettando.

versione 2026 insieme a Marrakesh di Gianna Nannini. Questa era America 20 e 26. Continuo con i vostri messaggi e c'è quello di Marghe, giusto? Ciao Radio Manila, sto facendo cena col mio papà Alessandro e volevamo chiedervi se potevate mettere Gloria di Umberto Tozzi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over? Ma certo che si può mettere Gloria, anzi la cantiamo, perché chi non la conosce?

0: Pff.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Toto sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Infine sempre questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

enormi giri, a volte tornano, magari con Nico Zandolino che ci fa il remix. Sister Slade, We Are Family. 20 e 36, gli ultimi 20 minuti insieme alla Mariella Vitale qui su Radio Manila e insieme naturalmente alle vostre scelte musicali. Ciao Radio Manila, sono Alessandra, mentre torno a casa dal lavoro vorrei ascoltare Piazza San Marco di Annalisa. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buona serata a tutti i manilosi. Buona

visti insieme dal vivo cantare questa canzone, mamma mia. Vi dico solo che nel penultimo concerto di Annalisa all'Inalti Arena, a un certo punto Annalisa comincia ad intonare Piazza San Marco e così meravigliosamente si spunta dalla fondo del palco Marco Mengoni. C'è stata un'esplosione pazzesca, loro veramente molto molto bravi, devo dire che è stata un'emozione grandissima. Sono le 20:40, c'è La Vitale con voi ancora per un po', ma non solamente c'è chi sta rientrando dal lavoro, ma chi ancora sta lavorando. Saluto la Giusy che è passata da queste parti solo con un messaggio dicendo ciao Mariella, solo un saluto. Ma non c'è solamente lei che sta ancora lavorando, c'è anche il Giangi che mi scrive: sono al lavoro di pomeriggio e sto squagliando, che il Signore mi aiuti ad arrivare fino alle 22. Un abbraccio a te Giangi, resisti, dai, sì, forte, tonico, bello, stavo dicendo bello fresco, non mi sembra il caso. E poi saluto le due gemelle Maria e Monica che per questa sera vogliono ascoltare i Backstreet Boys.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena a Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine, banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.

con Mariella Vitale.

Ma dai, lei è siciliana, si è capito, si è tradita perché ha detto camurria e voi sapete che camurria ha un significato, lo sapete, vero? Anche se siamo in Piemonte, che cosa significa camurria? Io lo so perché sono siciliana, però insomma, tanto per dire, quando sei una camurria vuol dire che sei una grandissima scocciatura. Oh, l'abbiamo detto finalmente. Saluto la Daniela di Milano che ha scelto proprio questa canzone, ma saluto anche Ethan. Ciao Manila, sono Ethan e vorrei ascoltare Mundo Feliz di Jonathan e Juan Daniel. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Il mondo Feliz di Juan Daniel, Jonathan, It's Not About Me. L'abbiamo ascoltata quando mancano pochissimi minuti al termine del nostro Manila Box Happy Time, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare una scelta musicale. Dai, ancora forse due.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessandra da Pinerolo, stiamo facendo un giretto sperando che questo piccolo Manello si addormenti.
0: Oh, funziona, la macchina funziona.
1: Volevamo ascoltare Vivo per lei di Andrea Bocelli.
0: Ok.
1: Salutiamo tutti i manilosi e ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao.
0: Ma sì che funziona la macchina, di solito si addormentano come angioletti.

0: Andrea Bocelli e Giorgia Vivo per Lei ci fa arrivare così a 3 minuti dalle 21. Vedo già la signorina Vanilla 9001 pronta, bella, lei sì che tonica, come tonica. Eh sì, questa signorina veramente non vede l'ora fino a domani mattina alle 6 con la vostra musica preferita. E intanto ci lasciamo con l'ultimo messaggio che arriva da Ilaria da Cirie. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Emanuela Loia con Singapore e Plutone. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Noi ci sentiamo e ci ritroviamo qui su Radio Manila domani ancora con la Vitale alle 18. Vi aspetto, buona continuazione su Radio Manila.
1: Non so come mai ormai da un

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera cari manilosi, come sempre vi aspetto al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore. Stasera sono un po' malinconica, mi aiutate con le vostre richieste. Mandatemi quelle belle dai, bacioni.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.
5: Da un po' di

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela e vorrei chiedere Ultimo con Romantica. Buona serata.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buonasera signorina. In partenza per il weekend lungo sul Lago Maggiore. Dal passato mi passeresti semplice di Gianni Togni. Grazie Marco.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca e sto rientrando da lavoro e vorrei sentire Raf con infinito grazie mille. A presto.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate.

Ciao Radio Manila, siamo Alessio e Enrico, siamo editore San Giorgio e ci piacerebbe ascoltare The Bittersweet Symphony. Chi non ascolterà Radio Manila è un game over.

0: Ciao bellissimi, potete mettere Surrender dei The Soundlover. Per tutti quelli che fanno la notte.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001. I used

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

da San Tommaso, vorrei ascoltare la canzone del Maranza. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao Radio Manila, sono Emilio, volevo ascoltare un brano di Gianni Togni, Vivi, e dedicarlo a tutti i miei colleghi che lavorano con me stasera. E se non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:01. La tua radio.

Vorrei ascoltare qualcosa d'ultima generazione, ma proprio ultima. Qualcosa che mi faccia sentire strana, più vera. Ecco, allora vorrei ascoltare Riccardo Fogli, Malinconia. Chi non ascolta Radio Manile è Game Over. Un bacio, Amanda. Ciao.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Tony da Settimo e volevo fare ascoltare a tutti i miei colleghi una canzone dei Modà, Gioia. La dedico a Deborah, Ricky e Nico del reparto estruso, e Ilio, Francesca, Laura e Teresa, e a tutti gli altri colleghi, perché come me sanno che chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
7: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
6: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: In diretta con la signorina Manila 9001.

Signorina 9001, ciao, sono Antonio e volevo dedicare a Carmen la canzone di Alessandra Amoroso, Comunque andare. Chi non ascolta Radio Manila è come sempre un game over. Auguro la buonanotte a tutti e ciao da Tonio.

Ciao Radio Manila, siamo Bracca e Crazy Nicolai. Abbiamo appena finito cena, vorremmo sentire la rondine di Mango. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Elisabetta. Potreste mettere Malamente di Tedua, o una canzone qualsiasi di Madame, dedicata a Valentina. Grazie mille.
2: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila. Sono Debbie da Torino. Posso ascoltare una canzone di Max Pezzali? Fai tu, mi fido. Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Manila 2001. Sempre con te. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: heart and we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Cutting on the box, she says I'm Mr. Rowe.
1: La vostra musica preferita in diretta al Manila. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Kedi da Novara e volevo chiedere se potete mettere Vengo dalla Luna di Caparezza. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Ciao, ciao. Sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Margherita. Per favore vorrei ascoltare Despacito di Luis Fonsi. Grazie e un saluto a tutti i lavoratori della notte.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Despacito.
1: Ciao belli miei, potete mettere una canzone di Gabri Ponte.
2: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Ciao.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Martina e Federica da Brusasco. Vorremmo ascoltare Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Grazie mille e buon lavoro.

Ciao Radio Manila, siamo ancora Bracca e Crazy Nicolai. Vorremmo sentire Non succederà più di Claudia Amori. E chi non ascolta Radio Manila è un

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Manila.
1: Ora esatta. È 1:02.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Jan. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Ciao, sono Malika Jan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare una canzone qualsiasi di Avicii. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono El Diego. Per favore, mi fate ascoltare una canzone dei Black Eyed Peas, una qualsiasi che volete voi. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, io sono Artemide con
2: Apollo.
1: Siamo sempre noi,
2: sempre
1: i temerari della notte.
2: Sì.
1: E vorremmo chiedervi una canzone di Post Malone, ne una in particolare.
2: Sì, I Had Some Help.
1: Sì, I Had Some Help. E chi non vi ascolta?
2: È game over.

0: Ciao signorina 9001, siamo Riccardo e Thomas da Torre Pellice in viaggio verso Genova. Per favore ci metti Creusa Demma di Fabrizio De André, grazie e buonanotte.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:03.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non...